0: la notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
1: Buonanotte gladiatori e soprattutto buon giovedì 15 ottobre a tutti, mettetevi belli comodi perché come vi abbiamo anticipato prima c'è il contenuto inedito realizzato apposta per voi.
2: Grazie per questo applauso e per questo lancio di fiori, grazie.
1: Non ci sono
2: applausi.
1: Non ci sono fiori. Dovrebbero esserci arance, quelle sì, perché se ti prende una di quelle ti fai male.
2: Allora accomodatevi perché oggi un romanzo sui supereroi che piacciono tanto, anche perché l'avvicinarsi di dicembre coincide con il ritorno del Marvel Cinematic Universe.
1: Ecco. Avengers Doomsday.
2: Esatto, il mio libro invece narra la nascita della prima grande squadra di operai del Cinematic Universe qui a Roma, a Cinecittà.
1: Hai capito?
2: Riunita dal direttore dello scudo Armando.
1: Armando.
2: Sì, conosci l'agenzia dello scudo?
1: Quindi erano tutte le maestranze di Cinecittà che si erano unite tipo sindacato.
2: Esatto.
1: Per fare cosa? Perché si erano unite?
2: Per affrontare Michi.
1: Michi,
2: fratello adottivo da Tommaso, quello
1: e chi
2: che è il carpentiere, quello col martello.
1: Questa gente chi è?
2: Quello col martello e
1: non
2: Michi
1: c'è contesto.
2: Ma come, no? Stai scherzando?
1: Per quale motivo dovrebbero tirare su una banda di supereroi, quelli perché di Cinecittà, per sconfiggere Michi?
2: Tommaso era uno che girava sempre col martello perché metteva i chiodi sulle palanche sotto tutto.
1: Aspetta.
2: E Michi invece era il zola del gruppo, capito?
1: Ho capito. Allora, Tommaso è Thor. Michi è Loki.
2: Esattamente.
1: Ho capito.
2: Ho preso spunto dal Marvel.
1: Me ne sono accorto. Questa è proprio una copia spudorata.
2: No,
1: senti, il tuo romanzo come si chiama?
2: I Vendicatori del Cantiere.
1: Del Cantiere.
2: Sono tutta gente comunque.
1: È un po' neorealismo italiano. Un po' fantascienza.
2: Supereroi e poteri.
0: La notte dei gladiatori.
3: La notte

0: gente di
1: Armando
0: bene,
1: sempre in prima linea.
0: Sempre Armando al numero uno.
1: Quando si tratta di far casino per non lavorare.
0: Sindacalista Armando.
1: Vabbè, comunque, gladiatori, si chiude qua l'appuntamento notturno con Geppellino De Nido e vi ricordiamo che dalle 6 la giostra riparte.
0: Appuntamento a 3 ore, farà 3 ore, mi raccomando, noi ricarichiamo le pile e ci sentiamo fra pochissimo. Buonanotte, sogni d'oro.
1: Gioia infinita a tutti, peace and love, ciao.
2: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Music History.
1: Ci ritroviamo qui per un'altra notte da trascorrere insieme. Ciao, io sono Xenia, pronta ad accompagnarti fino alle 5 del mattino. Ci destreggiamo tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Si parte con DJ Miko, WhatsApp.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

Le hit del presente, i capolavori del passato, tra poco pronti ad ascoltare un capolavoro di Enrique Iglesias. Ritorna qui Hero, ma subito LB1 con I Need a Sign.

0: History.
1: Uno degli artisti più grandi che abbiamo avuto il piacere di ascoltare è Freddie Mercury, il quale ha deciso di intraprendere all'epoca anche la carriera da solista, e questa è la sua prima Living on My Own.
0: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Dal 90 ad oggi. Dimensione suono Roma.
0: Dimensione suono Roma.

0: Extended Version.
1: Buongiorno e ben ritrovati qui su Dimensione Sonoro, ma con le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Io sono Mary e sarò con te fino alle 6 questa mattina. Diciamolo che tu non vedevi l'ora di chiederle di uscire, sperando che lei fosse free. Intanto c'era Rozala con Everybody's Free nel 1991.

0: Ritmicisteri Extended Version.
1: E questa dimensione sonora, ma quelli che hanno fatto la storia del ritmo. Tra poco Gianni Coletti con Gimme Fantasy del 2003, ma prima ancora i 49ers featuring Anne Marie Smith con Touch Me del 1990. Toccami tutto, dicevi, tranne che la merenda, perché la pizza con la mortadella non va toccata, altrimenti parte la rissa. Ma adesso è Daft Punk.

0: Mystery Extended Version.
1: Prima di farci ballare, lei fotografava artisti e frequentatori dei club di New York. Insomma, prima li metteva a fuoco e poi li metteva in pista. Ed è Gala che sentiamo adesso con Everyone Has Inside 1996, qui su Dimensione Sonoro. Ma le hit che hanno fatto la storia del ritmo. E adesso Eiffel 65 con Movie.

0: Fashion.
1: Nella prossima sequenza abbiamo Prezioso featuring Marvin con Let's Talk About A Man del 2001 qui su Dimensione Sonora, le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Gli Everything But The Girl hanno preso il nome da un negozio di mobili, ma con Missing, che tra poco sentiamo, ci hanno fatto alzare tutti dal divano.

0: Dimensione Suono Roma.
1: Dimensione Suono Roma.
2: Entra in Music Lab da sito e app e vota le tue canzoni preferite. Dimensione Suono Roma, la fai tu.
3: Rhythmic History Extended Version.
4: E nell'ultima sequenza abbiamo Articolo 31 con Volume del 2000, ma prima ancora, sicuramente quando partiva questo brano tu ti sentivi fluttuare, perché c'era W con Dancing with an Angel nel 1995 e adesso Cappella con You Got to Let the Music. Io ti saluto, noi ci sentiamo questa sera alle 22 qui su Dimensione Suono Roma e dopo la sveglia dei gladiatori. We'll be right back.

0: giovedì 15 ottobre 2026 a tutti, Geppo e Rino De Niro fino alle 10 qui nel ritmo della capitale.
1: Siamo arrivati incredibilmente con i gomiti al giovedì. Rino, stamattina ti sei alzato un po' nervoso.
0: No.
1: E allora rilassati e fatti un bel caffè e iniziamo tutti insieme questa nuova puntata della Sveglia dei Gladiatori. Quattro fantastiche ore da passare insieme con tanta buona musica, tutti i nostri amici che ci verranno a trovare, i nostri giochi, i nostri premi e soprattutto la nostra fantastica musica con le nostre hit ritmate dal 90 ad oggi.
0: Io...
1: non solo però, anche un salto negli anni 80.
0: Io vi ricordo il numero, potete interagire con noi al 393 0119 119.
2: Io Alessandro da Fiumicino, Posta Italiana, appena stacchiato dopo una serata di tanto lavoro. Vi sentiamo sempre H24. Buon lavoro.
0: Grande Alessandro.
2: Sei fantastica.
0: Oh, Fiumicino, Poste Italiane, vi salutiamo tutti. Direi di iniziare, dai, forza, partiamo.
3: La barzelletta di Geppo.
1: Chiacchiere tra amici, c'è sta uno un po' arrabbiato, no? Tant'è che l'amico mi fa: ma che succede? Guarda che faccia. Guarda, lascia stare. Ieri sera sono tornato a casa, spalanco la porta, sentivo dei rumori dalla camera da letto. Entro e ho trovato mia moglie a letto con un cinese, un nero, un australiano, uno statunitense e un vietnamita. Per non sapere leggere e scrivere, io ho scattato una foto. Ah, hai fatto bene. Adesso la porti in tribunale. No, la mando a Benetton, magari ci faccio qualche sorto.
3: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Rhythmic History 2001.

0: 309 Gladiatori. Buongiorno.
1: 393 0119 119. Arrivano già tantissimi messaggi e tra pochissimo ne sentiamo qualcuno, ma prima dobbiamo parlare di una cosa brutta. Un disastro che è successo ieri.
0: Ieri la Roma ha sfiorato l'impresa. 3-1 era in vantaggio e poi alla fine in 8 minuti si è fatta rimontare il Real Madrid.
1: Cosa fa?
0: Ha battuto 4-3 la squadra allenata da Giampiero Gasperini. Non bastano il gol di De Ron e la doppietta di Malen, perché c'è stato il gol di Mbappé e poi alla fine il Real Madrid ha portato a casa la vittoria. Senti, ha segnato anche l'ex Rudiger.
1: Senti, una cosa, che c'è pure il ritorno, perché non so come funziona.
0: No, non c'è il ritorno, niente da fare purtroppo. Insomma, è stato un peccato. Grande partita, grande atmosfera,
1: così bene, porca miseria, dai,
0: cori e striscioni per Mourinho, un supporto clamoroso come sempre di tutto lo stadio per i giallorossi, ma niente, alla fine insomma è andata come è andata.
1: Ma come funziona adesso? No, che è finito?
0: No, perché in questo format della Champions League c'è una classifica generale enorme, ok? E quindi la Roma ha la possibilità nelle prossime partite di recuperare punti.
1: Ma conta i gol che abbiamo fatto?
0: No, niente. Purtroppo no. È come se fosse
1: una volta che ci dice bene.
0: È come se fosse un mini campionato.
1: Ah, okay. Ok.
0: Se entri nelle prime 8 passi agli ottavi, se non erro, poi ci sono anche posti per i sedicesimi. Insomma, c'è ancora la possibilità per la Roma di continuare il cammino in Champions League.
1: Speriamo bene, dai.
2: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino, buongiorno a tutti i gladiatori. Da Giulio da Roma, che è giovedì, due giorni arriva il fine settimana.
0: E andiamo.
3: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino, buongiorno. Sempre Gianmarco da Sonnino. Oggi direzione Itri. Forza
0: Itri, bella Itri, ci piace.
4: Buongiorno gladiatori dalla ridente zona della via Laurentina.
0: Sì,
1: ciao Sabri.
4: Tutto a posto, tutto tranquillo per il momento, visto che è presto. E oggi però volevo fare gli auguri a mia figlia che compie 13 anni.
1: Ehi.
4: Auguri gioia. Un bacetto a tutti gli ascoltatori, a Gip e a Rino, dalla botteguccia e da Sabrina.
1: Ciao Sabrina, tanti auguri a tua figlia allora, e tanti auguri da parte nostra.
0: Sai quante cose buone si mangiano stasera?
1: Dai, dai, sai che gli prepara.

0: Gladiatori, buongiorno. Siamo in diretta, lo saremo fino alle 10 anche con i vostri messaggi. Ascoltiamoli ora.
1: Eccoli, dai.
2: Buongiorno ragazzi, Gianpaolo da Stoccarda, un buongiorno a tutti i gladiatori. Due settimane in orizzontale a casa, si ritorna in servizio. Sono felicissimo di riessere qui a ascoltare la mia radio preferita. Auguro a tutti i gladiatori e a voi dello staff una splendida giornata. Vi abbraccio, a presto, ciao.
0: Grazie. Ciao Gianpi. Già suona il telefono, rispondi.
1: Lui sta andando avanti.
0: Certo che insomma inizia a lavorare il giovedì. A questo punto io avrei chiuso la settimana se ne riparlava lunedì.
1: Settimana cortissima, dai.
0: Dai, forza.
3: Toma, buongiorno il comante. Buongiorno Rino, buongiorno Geppo. Stasera un eccitante appuntamento al buio. Devo pulire la canna fumaria del camino che comincia a far freddo, eh.
0: Certo.
3: Dai ragazzi, una buona giornata. Wow, ma che caio!
0: Ma d'altronde quando si fanno pulizie è perché uno aspetta un ospite.
1: Esatto. Comunque siamo vicini all'accensione dei termosifoni, Tra poco vi comunicheremo quando si possono cominciare ad accendere anche qui da noi,
0: Perché
1: ieri
0: lo sapete,
1: è uscita la lista, sì.
0: Lo sapete, c'è il calendario, ogni zona d'Italia in base alle temperature medie di questo periodo.
1: In base alla zona, si chiama zona climatica, perché naturalmente ci sono regioni dove va molto più freddo del Lazio, fortunatamente per noi, quindi hanno delle date diverse. Però
0: per il momento se sentite freddo dovete arrangiarvi con il phon, ok?
1: Lo accendete. Oppure quelle stupette, quelle che ha comprato anche i Prino,
0: sì.
1: Quelle piccole che vendono in televisione, che ti fanno vedere che riscaldano tutta casa.
0: In realtà.
1: Poi le attacchi lì, a parte che consumano comunque centrale nucleare, e poi riscaldano solo se stai davanti con la fascia, se no non riscaldano. Vabbè,
0: piccolissima pausa, restate con noi, tra poco torniamo con l'almanacco del giorno oggi.

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
0: Dimensione Suono Roma, meteo.
2: Classica ottobrata in questa metà settimana sul Lazio per la presenza dell'anticiclone subtropicale dalla Spagna. Nelle prossime ore, in questa giornata appunto di giovedì, cielo sereno poco nuvoloso, con temperature in rialzo durante il primo pomeriggio, massime che raggiungeranno anche i 24-25 gradi. Anche a Roma sole e 25 gradi. Per quanto riguarda la giornata di domani, poi venerdì, non ci saranno variazioni dal punto di vista meteo, sempre con giornate di cielo sereno poco nuvoloso. Ulteriori dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.

0: Pronti a far entrare l'orchestra medievale? Come promesso, in questo giovedì mattina c'è l'almanacco
1: del giorno oggi.
0: Giovedì, sì, ma che giorno è? 15 ottobre 2026.
1: Oggi è Santa Teresa Davila, vergine e dottore della Chiesa. E per chi non lo sa, Santa Teresa Davila è la protettrice dei carmelitani. Ma scalzi?
0: Può essere.
1: O con le scarpe?
0: Dipende. Vabbè, sappiamo, non facciamo distinzioni, noi siamo inclusivi. Accadde oggi, nel 1822, veniva istituito il Corpo Forestale italiano.
1: Che è stato per tantissimi anni il Corpo Forestale dello Stato e poi è stato assorbito dai Carabinieri. Oggi, se sei uno della Forestale, certo è serino di Carabinieri.
0: No. Nel 1940 esce al cinema Il Grande Dittatore di Charlie Chaplin.
1: Film che non ha bisogno né di commenti né di presentazioni.
0: Capolavoro.
1: Un film famosissimo, anche perché il grandissimo Charlie Chaplin qui interpreta un gerarca nazista, però lo fa in chiave comica e lui riusciva a far ridere anche parlando di cose, diciamo, molto molto delicate.
0: È molto serio.
1: Esatto.
0: Nati in questo giorno, nel 1963, oggi nasceva Valerio Staffelli.
1: Ma cosa mi combina?
0: Oh, Sorgeppo,
1: Sorgeppo. Cosa mi combina? La presa di botte pure lui.
0: Oh, mamma, guarda. La microfonata in faccia.
1: Mamma mia, la microfonata in faccia entra all'istolante. Vabbè.
0: Nel 1844, oggi nasceva anche Nietzsche, il famoso

0: diceva lui. Chi è? Ma
1: Lucio
0: come
1: Corsi!
0: Chi è?
1: Lucio Corsi! Si è un po' immissato dopo la partecipazione a Sanremo, però lui lo sai, è un musicista un po' alternativo, fa questa musica un po' particolare, quindi musica autoriale molto molto bella. A me piace.
0: Secondo al Festival di Sanremo 2025, quando vince Olly, Olly poi rinuncia ad andare all'Eurovision
1: e ci va lui.
0: E ci va proprio a lui.
1: Beh, lui è da Eurovision, è bello,
0: quindi,
1: è bello particolare.
0: Tanti auguri Lucio Corsi e buon compleanno, ma non è l'unico da cele- che festeggia oggi e spegne le candeline, perché c'è anche questo signore qua. Federico Maria Lucia, in arte Fedez.
1: Beh, per tanto tempo nell'occhio del ciclone ne ha fatte un po' di cose e di crude, però ecco, come si dice, nel bene e nel male, purché se ne parli, no?
0: È nato proprio oggi nel 1989, quindi lui ha iniziato un'altra storia d'amore.
1: Esattamente, no, ha fatto, è diventato papà per la seconda volta.
0: Di nuovo papà.
1: Cosa, ma si personaggi del mondo,
0: quindi,
1: dello spettacolo fanno così. Non mi meraviglierei se anche tu facessi cose del genere.
0: Se non lo fanno loro, ma
1: esatto,
0: che

0: Rhythmic History 80.
1: Siamo pronti ad affrontare insieme il primo viaggio indietro nel tempo e allora ci fermiamo nell'anno 1983, l'anno in cui nasce Mika, Amy Winehouse e anche Frank Ribery.
2: Ma anche l'anno in cui Michael Jackson lancia per la prima volta il cappello agli Emmy, Billie Jean.
3: Rhythmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: Michael Jackson, ricordo sbloccato 1983. Ci viene meglio a te dire.
1: In treno,
0: ragazzi, ormai ho la voce devastata, il falsetto non posso più sostenerlo.
1: Ma no, perché non porti i mocassini come Michael Jackson?
0: Ah,
1: vedi,
0: tu dici,
1: ti verrebbe più comodo.
0: Quello è il trucco. Certo. I vostri messaggi 393 0119 119.
2: Vai, buongiorno Geppo. Buongiorno Rino.
0: Buongiorno, buongiorno.
2: Una piccola barzellettina.
0: Vai.
2: Cosa ci fa un orso in una sala di formiche?
0: Un orso in una sala di formiche. Boh, cosa ci fa?
2: E che ne so, e che me lo chiede a me? Un grosso saluto e un abbraccione dal vostro amico Robbo dall'Agentario. Buona giornata e buon lavoro, ragazzi.
0: Grazie.
2: Siete i numeri uno.
1: Dai,
0: salutaci l'Argentario, non vediamo l'ora di tornarci in estate.
1: Bello,
3: Come on, get up, get up. La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Rosso.

0: Buongiorno a tutti, con buongiorno. Grande mal di gola si parte lo stesso per Roma. Però oggi a Roma avanzano i cornetti ai bar.
1: È tifoso della Lazio.
2: Lo abbiamo
1: intuito. Sei stato sottile, elegante, ma lo abbiamo capito. Senti, che sei tifoso della Lazio.
2: Lo sfottò c'è sempre stato, sì, ci sarà sempre. Dai, noi lo accettiamo con grande piacere perché fa pure ridere un pochino, dai.
1: Comunque, sono le 6:38, direi di prenderci un'altra piccolissima pausa e poi torniamo di nuovo qui per farvi riascoltare il nostro Romano Doc Antonio Giuliani.
2: Sì, con uno dei suoi interventi andati in onda ieri, ma Antonio tornerà più tardi, come fa ogni mattina, tra le 8 e le 9, tra le 9 e le 10.
3: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
4: Music Club, la musica di Dimensione Suono Roma lascia il

0: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
1: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
2: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadie. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadie trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladie.it.
3: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Info su toyota.it.
4: Scoprila nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato e domenica aperti.
5: Su Dimensione Suono Roma,
6: la sveglia dei gladiatori.

0: Katy Perry che ha baciato una ragazza e ha scoperto che gli è piaciuto. Quindi,
1: brava Katy Perry. Messaggi non sai, no?
0: Amore libero.
2: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino, Eleonora d'Albano Laziale.
0: Ciao Ele, ciao.
2: Con tanta amarezza dentro per la sconfitta della Roma, veramente non ci si può pensare.
0: Hai ragione, guarda.
2: Però va bene, dai, compenso, cominciamo la giornata in allegria in vostra compagnia.
0: Grazie.
2: Un abbraccio, buona giornata.
1: Grazie Ele.
0: Non ci pensa, anche perché poi sabato la Roma deve giocare contro il Genoa, quindi in campionato ha la possibilità, no, un attimo di ripartire subito e di archiviare la sconfitta in Champions.
1: Comunque le squadre di calcio sono fatte per soffrire, quante volte è successo, sì, anche in passato, che chi vince, chi perde, è fatto proprio così il calcio.
0: È tutto normale, tanto normale. Alla fine ne vince solo uno.

0: gli altri sono scontenti. Come promesso, però, cerchiamo di rendere meno amara la vostra mattina.
1: E andiamo a riascoltare uno degli interventi di ieri del nostro Antonio Giuliani, che più tardi però tornerà a farci compagnia,
2: Giuliani Doc!
0: Antonio!
3: Ragazzi, eccolo qui. Che giorno è oggi?
1: Oggi è mercoledì.
3: Confermo. Non si può nascondere niente. È una cosa incredibile. È incredibile. È mercoledì, sapete che ci sono. È proprio un, come posso dire, un giorno che cade a ciccio, diciamo. A pennello perché ricominciamo i pareti e via dicendo. E quindi ci sono poche notizie. E quindi mi chiedo sempre il mercoledì: non ci stanno notizie? Adesso che faccio? O sai che te dico? Vado a braccio.
0: È
3: diventata una rubrica anche.
1: Comunque ci piace, hai detto tra di noi.
3: Dai, che notizie? Sì,
0: ce l'hai il passaporto?
3: Sì, ce l'ho.
0: Certo. Ok, ti porto in Michigan stamattina.
3: Ah, bello,
0: Stati Uniti d'America.
3: No, negli stati di lo sappiamo, no?
1: Svegliuni.
3: Prego.
0: Qualche mese fa, nel Michigan, un cacciatore di occasioni stava curiosando in una vendita di oggetti di una casa privata.
3: Gli uccelli,
0: di occasioni.
3: meglio così.
0: Tu sai che cos'è l'estate sale americana? Sai che cos'è?
3: No, però mi farebbe saperlo.
1: È quell'usanza che hanno gli americani, che a un certo punto mettono tutto in giardino con delle bancarelle
0: e lo vendono.
3: Ho capito. Che partono dai limonate.
1: Bravo.
3: Si vendono pure, trovi la suocera sulla sedia.
0: Tutto.
3: Tu dici mi serve la sedia, se no veramente sto vendendo mi suocera.
0: Il pacco intero.
1: Giusto.
0: Allora, tra i vari oggetti, questo cacciatore di occasioni ha notato un piccolo dipinto e l'ha comprato per $30. Ok?
3: Bene, insomma, diciamo anche manco poco, diciamo.
1: Una stupidaggine, $30.
0: In seguito ha scoperto che questo piccolo dipinto che lui ha pagato $30 si trattava di un'opera perduta di Gertrude Abercrombie.
3: Non mi dire.
0: Sai chi è Gertrude Abercrombie?
3: Ma che stiamo a scherzare, Simone? Di Simone Gertrude.
1: Gertrude.
3: Quella che faceva i quadrucci.
1: Sì, quella è pure quella. Sempre la limonata pure faceva.
3: Faceva la limonata e i quadrucci. Io mi ricordo col brodo, io poi ci mettevo il parmigiano, faceva certi quadrucci.
0: Non era una venditrice ambulante, una pittrice surrealista americana del dopoguerra.
3: Prenditi bene le cose, perché noi pensiamo che era giù, invece è surrealista.
1: Quindi,
3: giusto, Simone?
1: Giusto.
3: Dille bene queste cose.
0: Perché, a quanto pare l'opera in questione non vale $30, ma potrebbe valerne fino a $250,000.
3: Hai capito, Gertrude?
1: Hai capito
3: che non siamo capito niente nella vita? Che stiamo qui la mattina a svegliarsi di tutte queste stupidaggini. Gertrude Sarsa la mattina fa due quadrucci, 250,000. Vabbè, io ve lascio. Ma dipinge.
0: Fa una cosa, esatto. Prendi il pennello, la tela e inizia a dipingere, vai.
3: Sì, già la parete però, ciao.
4: Riascolta Giuliani Doc sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Milan, Such a Good Place, dice Dua Lipa in un famoso spot TV.
1: Ma tra poco comincerà a parlare italiano Dua Lipa, tu vedrai.
0: Infatti ha deciso di trasferirsi in quel di Milano. Ci sono dietro ragioni anche fiscali, perché a quanto pare c'è un regime agevolato per quelli che decidono dall'estero di spostare la propria residenza, e quindi la tassazione
1: praticamente è... solo noi che stiamo qua pagiamo per... Sta cosa fa ridere, cioè,
0: sai che cosa dobbiamo fare? Come si fa con le compagnie telefoniche?
1: Bravo.
0: Che tu ti sposti e poi aspetti la chiamata del tuo ex operatore,
1: esatto,
0: con allora, tutti i vantaggi. Cioè,
1: quindi fammi capire, noi che stiamo qua siamo bombardati di tasse. Se andiamo all'estero non puoi portare i capitali perché ti arrestano, però uno straniero che viene qua c'è il regime agevolato. Praticamente i gaggi siamo noi.
0: Si tratta della flat tax, si chiama così. In vigore dal 2017 per i milionari stranieri che abbiano risieduto all'estero per almeno 9 degli ultimi 10 anni.
1: Loro invece hanno state chiamate Coglion Tax.
2: La sveglia dei gladiatori.

0: che non hai mai fatto. Dal 23 al 25 ottobre al Gazzometro Ostiense trovi centinaia di progetti e workshop dove impari facendo. Puoi accendere una luce con lo sguardo o fare i conti scrivendo i numeri nell'aria. E c'è anche il primo torneo internazionale di calcio tra robot umanoidi. Maker Fair Room. 3 giorni per esplorare, sperimentare, lasciarsi sorprendere. Un evento della Camera di Commercio di Roma. Biglietti solo online su makerfairroom.eu.
1: Sempre caro mi fu quest'ermo cantiere e il mio Interstar con cui potevo caricare tutto ciò che mi serviva. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Interstar, il van più capiente e robusto della gamma veicoli commerciali Nissan con fino a 14,8 metri cubi di carico. Disponibile anche in versione allestibile con trazione posteriore e ruote gemellate. Diesel o 100% elettrico e con 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
0: Hai una startup o un'idea innovativa? Regione Lazio e Lazio Innova presentano Venture Capital, una scelta vincente per il paese. Focus Lazio, 2 giornate dedicate a impresa, innovazione e trasferimento tecnologico con fondi di investimento, acceleratori, startup e ricercatori. Scopri il mondo del Venture Capital, incontra gli operatori del settore e sviluppa il tuo progetto. Il 22 e 23 ottobre a Roma presso la sede di Lazio Innova. Iscriviti su lazioinnova.it. Iniziativa realizzata con il PR FESR Lazio 21-27.
2: Primo appuntamento con le news di oggi. Buon giovedì a Salvatore Lordi.
3: Buongiorno da Salvatore Lordi. Le aggressioni con la mini car nera a Roma, denunciati 2 minorenni che hanno ammesso le loro responsabilità. Il proprietario del veicolo è figlio di un carabiniere, mentre il suo amico ha precedenti per polizia. Il fascicolo aperto dai PM di Piazzale Clodio passa ora ai colleghi del Tribunale dei Minorenni. Decisivo un meccanico per l'identificazione del mezzo. Il Papa è in buone condizioni, ha ripreso a camminare e a celebrare la messa al Gemelli dopo l'intervento al polmone. Il decorso è regolare, ha fatto sapere il direttore della sala stampa vaticana. La degenza durerà circa 1 settimana. Resta il desiderio del Papa, ha detto Bruni, del viaggio in America Latina. Lunedì prossimo, 19 ottobre, rischio stop per alcune linee periferiche della capitale a causa dello sciopero di 4 ore dalle 8.30 alle 12.30 proclamato dal sindacato USB. In una nota, Roma Servizi per la Mobilità fa sapere che le linee gestite dall'ATAC saranno regolarmente in servizio. Lo sport, il calcio, in Champions affondano le italiane. Roma Real Madrid finisce 3-4, i giallorossi avanti per 3-1 con rete di De Roon e doppietta di Malen. Negli ultimi 10 minuti subiscono il sorpasso dei Blancos. Anche il Como KO, il Feyenoord vince in rimonta. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
2: Gladiatori.

0: buon giovedì a tutti, 15 ottobre 2026, ci siamo anche questa mattina fino alle 10, Geppellino De Niro, andiamo!
1: Seconda ora della sveglia dei gladiatori, qui al 393 0119 119, questa è l'ora in cui arriva Emiliano Bonini con la sua Vox Populi e fra una mezz'oretta ci servono due bambini belli pimpanti perché trovate mini gladiatori in sfida!
0: Segnate il numero 393 0119 119, questo numero vi servirà anche per interagire con noi. Chi c'è? Pronto?
2: Gladiatori, buongiorno. Gepporino, buongiorno a tutti. Roberto da Capena, che va al lavoro e saluta Alessandra augurandogli buona noia, poiché sta su 118, più c'è noia e meno lavorano e più gente sta bene.
0: Ecco,
2: buongiorno,
0: bravo.
2: A tutti.
0: Bravo, bravo. Hai detto una cosa sacrosanta.
1: Esatto. Infatti quelli sono gli unici che secondo me dovrebbero proprio riposarsi, perché meno lavorano e più la gente sta bene. Bravo.
3: La barzelletta di Geppo.
1: Due amiche si incontrano sul treno che le porta al lavoro come ogni mattina, cominciano a parlare del più e del meno, a un certo punto una gli fa quell'altra: senti, ma come va la tua vita sentimentale? L'altra gli fa: guarda Cinzia, lascia stare, esco ora da una storia con uno che penso ho conosciuto proprio qui sul treno. Dai, mi dispiace, ma che è successo? È scesa la prima stazione.

0: Kungs, Boys Noise, Gladiatori, buongiorno. In questo giovedì 15 ottobre vi portiamo in Finlandia, precisamente.
1: La Piazza Almone, che andiamo a fare?
0: A un'oretta e mezza da Helsinki, ok? Perché lì, in un famosissimo parco dal nome impronunciabile, quindi neanche ci provo.
1: Ma di solo parco, se capisce.
0: Si svolgerà il Quiet Cell. Ah, che cos'è il Quiet Cell?
1: Che cos'è?
0: È la prima edizione di questo festival in cui si va nella foresta e si sta in silenzio ad ascoltare i suoni della natura.
1: Mi piace il suono dell'assonanza del nome con il Coachella, che vedo.
0: E invece del Coachella,
1: dove a Coachella c'è la confusione con miliardi di gruppi che suonano. Qui invece bisogna stare zitti.
0: Zitti.
1: Ecco, non ci possiamo andare, io sai, no?
0: Il 31 ottobre, quindi, si tiene in questo parco nazionale e il programma ufficiale prevede esibizioni di vento, fagiano di monte, muschio delle torbiere e anche della falena.
1: Io mi immagino io e te là, sai come andrebbe.
0: No, finisce male.
1: Mi scusi, shh, mi scusi, shh, mi scusi, e torna a Roma quello che dice. No,
0: ma quando si partecipa a questo festival? Ci si va quando si vuole e si percorrono i sentieri da soli, al proprio passo, rispettando le regole finlandesi, che in generale valgono sempre quando ci si trova nella natura, per chi sta all'aperto, quindi non lasciare tracce e trattare con cura il parco e chi si esibisce.
1: Ecco, pensa che ho visto l'ufficio informazioni di questo evento, no? Mi sono avvicinato e gli ho chiesto, mi scusi, ma come funziona? Quanto viene il biglietto?
0: Niente, non ha parlato, è stato zitto.
1: Silenzio.

La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma. You make me feel alive again.

0: Le 7:17 minuti, gladiatori, buongiorno. E quindi siamo pronti tra poco a tornare anche con il nostro Emiliano Bonini. Quindi tutti fermi perché tempo una piccolissima pausa.
1: State qui, non
0: e
1: muovetevi.
0: Poi siamo di nuovo in diretta. Ottobre da CarPoint, il mese migliore per scegliere la tua nuova Hyundai.
1: Un esempio? Hyundai Tucson è tua in pronta consegna da 23.900 euro. Anche con anticipo zero e interessi zero sulla versione Darkline.
0: Vai subito sul sito carpoint.it e scopri tutte le offerte di ottobre.
1: La tua nuova Hyundai Tucson ti sta aspettando. Go!

0: Tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
2: Lo voglio.
1: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
3: Lo prometto.
1: Vi dichiaro uniti per sempre.
4: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 15 al 28 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto crudo stagionato 3 etti a 3,99 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza.
6: Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Kona GPL, a ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAM 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito, 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
7: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti. Info su autocoreana.com.
8: Su mio pianeta, prezzi alle stelle.
9: Ma che aspetti? Fai spesa da Pewex. Abbiamo offerte extraterrestri. Grana padano a 99 centesimi letto.
8: Grana a questo prezzo? Telefono Grana. Mio pianeta deve sapere.
10: Pewex, l'entusiasmo di servirvi ovunque, anche fino allo spazio.
11: Ottobre è il momento giusto per cambiare auto. E con Ford oggi conviene ancora di più. Da Autostar Flaminia, gamma Ford a partire da 159 euro al mese. Puma, Kuga, Focus e Tourneo Courier. Scegli la Ford più adatta alle tue esigenze. Scopri tutte le offerte su autostarflaminia.it oppure visita le sedi Ford di Autostar Flaminia in via Salaria 1282, via Tiburtina 1227 e via Maremmana Inferiore 28 a Villa Adriana Tivoli.
12: Chiacchiere da bar.
13: Il caffè è pronto? Il lunedì e il mercoledì alle 9.50 apriamo le porte di Chiacchiere da bar. Storie ed emozioni per iniziare la giornata. Insieme a me, Eleonora Scaiola.
12: Tante voci dal luogo più iconico della città. Chiacchiere da bar su Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale.
14: Powered by.
15: Quattro bar, quattro appuntamenti da non perdere con Fattoria Latte Sano. Perché quando la colazione è di qualità, anche le chiacchiere hanno tutt'altro gusto. Scopri come partecipare sul lattesano.it.
16: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
17: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, nuova Citroën C3, anche da 49 euro al mese in pronta consegna.
16: Autoimport, a Roma dal 1950.
18: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Per costruire insieme il futuro, una scelta alla volta. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E con il super concorso Deco vinci 20 Fiat 500, 20 Honda SH e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
19: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1.000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Volete due esempi? Renault Captur GPL a soli 12.600 euro. E

0: 10.900 euro e, udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. La tua c'è e costa meno. Vi aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.
1: Dimensione suono Roma, meteo.
2: Classica ottobrata in questa metà settimana sul Lazio per la presenza dell'anticiclone subtropicale dalla Spagna. Nelle prossime ore, in questa giornata appunto di giovedì, cielo sereno poco nuvoloso, con temperature in rialzo durante il primo pomeriggio, massime che raggiungeranno anche i 24-25 gradi. Anche a Roma sole e 25 gradi. Per quanto riguarda la giornata di domani, poi venerdì, non ci saranno variazioni dal punto di vista meteo, sempre con giornate di cielo sereno poco nuvoloso. Ulteriori dettagli scaricando l'app di

0: Two Colors, le 8:31, tornati su Dimensione Suono Roma. Gladiatori, buongiorno a tutti, buon giovedì. Passa a trovarci ancora Antonio Giuliani, che bello!
1: Giuliani Doc!
0: Antonio!
2: State calmi, però, state. State calmi, ragazzi.
3: Siamo impazienti di ascoltarvi.
2: Sì, lo so, io vi voglio bene per questo.
0: Sei uno dei nostri momenti preferiti, non soltanto della trasmissione, ma di tutta la giornata, Antonio.
2: Ah, addirittura! Io non vedo l'ora di chiudere, invece.
3: No,
2: di chiudere venire da voi ad abbracciarvi.
3: Ah, okay.
2: E forse anche a piedi, anche correndo. Per esempio, voi siete dei sedentari o invece praticate nel tempo libero del jogging?
3: No, io sì.
2: Tu sì, tu
3: vado a correre due volte a settimana.
0: Antonio, indovina io.
2: Tu sei sedentario.
0: Esatto, sì. Io il divano.
3: È una figura mitologica, metà uomo, metà divano.
2: Sì, ma tu sei un sedentario, un po' anche io, diciamo, prima correvo con lo sport, invece sedentario, cioè poi col lavoro che fate, state seduti 12 ore al giorno su 24, cioè voi siete andati al ristorante con amici, dice dai, non siamo a mangiare la pizza, dice pure adesso, mette la sera, no, tutto il giorno, io sto seduto tutto il giorno. Cioè voi al ristorante se chiedete qualcosa, che ne so, di come posso dire, una pietanza senza glutine, a voi va. Portano senza glutei,
0: certo, noi consumiamo in piedi al ristorante.
2: Voi siete veramente atletici, diciamo, volendo, perché anche se si sta seduti qualcosa si può fare,
3: sì.
2: ma non come questo uomo Carl Basbri
0: che ha fatto
2: perché già non devi andare.
3: Cavato.
2: Ma te l'ho dico, te posso sapere ancora, aspetta un attimo.

0: Oh, allora quest'uomo Munzale, uomo più zalo. Allora quest'uomo che gli piace anche Core un po', diciamo, ecco. Eh sì, gli piace Core. Mica a tutti. Praticamente mi sto sentendo male, aspetta un attimo. No, perché è una notizia bella per certi versi. Praticamente l'ho fatto il giro del si è imbundato, diciamo. Un giorno ha detto: voglio fare il giro del mondo, è un esploratore lui. Voglio fare il giro del mondo a piedi. Va bene?
1: A piedi.
2: C'è
1: a
2: tempo.
0: C'è un po'. Io capisco uno come sedentario, così mi sembra troppo, però. Praticamente ha iniziato nel 1998. Ha iniziato il viaggio nel 1998.
1: Quasi 30 anni fa. Cioè,
2: ma il mondo è grande, a piedi.
0: Sì, ho capito, ma 30 anni, oh. Cioè, è ritornato adesso a casa, non hanno riconosciuto. È una storia vera. Cioè, capito? Addirittura ha percorso 50.000 chilometri, passando in 29 paesi e seguendo delle regole anche ferre, c'è scritto. Eh sì, perché ha passato per paesi, per esempio con il Carrera della Manica l'hanno fatto passare.
1: No.
0: Perché? Perché ci stanno. Dicendo un po' passaggi, cioè, perché io sono inglese. Cioè, e che? A manica, tirate su a manica almeno. No, a parte gli scherzi, sembra una battuta. Ma non hanno riconosciuto.
2: Che credo, cioè.
0: Stavano su aria. Ma si può fare a correre a camminare per 28 anni?
1: 28 anni.
2: Solo da no.
1: Incredibile.
0: Ma avete visto le foto?
2: No.
0: Lo guarda il partito? Era un bischello. Avete visto adesso?
2: Adesso
0: non
2: è vecchio, arrivato. È vecchio.
0: No. Ma lui si è riconosciuto. Dice: ciao, come stai? Piacere. Buonasera. Ma chi sei? Ma che cazzo? Non lo so. Arrivederci.
3: Riascolta Giuliani Doc sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: corsa a bordo della nostra DeLorean. Ritorniamo nel 1984, l'anno della piovra.
1: Ah, con Michele Blasi, tu.
0: Serie TV che ha segnato un'epoca.
1: Ma è anche l'anno di un featuring fatto da Michael Jackson nel disco di Rockwell. Questa è Somebody's Watching Me.
2: Rhythmic History 80.
3: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: Le 8:41, ricordo sbloccato dal 1984, Rockwell con Michael Jackson, Somebody's Watching Me.
1: Gladiatori, buongiorno!
0: Ci siamo, quindi fermi qui perché tra poco vi parliamo della differenza d'età, non in amore ma in amicizia.
1: Ah, vedi, vedi.
0: A quanto pare può rappresentare un vantaggio che non possiamo sottovalutare.
1: Sì, sì, sì. Amici più grandi o amici più piccoli, restate qui, vi spieghiamo la differenza.
0: Anche per ottobre da 0100 è confermata la straordinaria promo sull'usato, un'ampia gamma di vetture usate e garantite Toyota e Lexus con passaggio di proprietà e tagliando inclusi nel prezzo.
1: Visita le divisioni usato in via Puntina 591 e via Casilina Angolo Gra e scopri tutte le offerte online su gruppo0100.it.
0: 0100 da 30 anni sulla strada del futuro.
2: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
3: Music Club.
4: Voto la musica che amo e voglio ascoltare più spesso.
3: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
2: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie wild.
3: Fashion, trendy e potenti.
2: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
5: Yuhu, calciolone!
6: Che fai? Lavoro per la salute del corpo.
5: Sono esperta in materia. Mi offri una parte?
6: Al massimo, una particella.
7: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
8: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da

0: 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: Hai un bar, un ristorante, un'attività Horeca? Con Aureca la spesa arriva dritta al tuo locale. Compra al cash and carry e prenota la consegna, oppure ordina al nostro servizio delivery. Tu pensi al business, alla spesa pensiamo noi. Aureca conviene sempre. Trovi tutto su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata a partita IVA.
2: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
3: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
2: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
3: Basta che sia un Qashqai.
4: Ad ottobre, tuo da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
3: Wow, una bomba.
2: Tranquilli, intendeva l'offerta.
4: Anche sabato e domenica.
5: Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu. So

0: mio pianeta deve sapere.
1: Trewex, l'entusiasmo di servirvi ovunque, anche fino allo spazio.
2: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria fiori. Oltre

150 euro. E udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è. E costa meno. A Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.

0: Coldplay, Viva la Vida su Dimensione Suono Roma. Gladiatori, buongiorno.
1: Inconfondibile sta canzone, eh?
0: In questo giovedì mattina analizziamo il gap d'età che si può creare all'interno di un'amicizia.
1: Esatto, perché non sempre l'amico o l'amica che hai nel gruppo sono tuo coetanei, magari c'è qualche anno di differenza, magari qualche anno in più. Io conosco anche persone che hanno amici di 10-15 anni più grandi o più piccoli, eh?
0: Di solito, infatti, gli amici li cerchiamo tra i coetanei, no? Stesse serie TV da guardare, stessi problemi, stessi interessi. Eppure una ricerca pubblicata su European Journal of Aging ha rilevato che gli anziani con amici molto più giovani si sentono più giovani a loro volta e più soddisfatti del proprio invecchiamento.
1: Beh, ma io guarda, io prendo l'esempio delle coppie, no? Molte volte le coppie non sono coetanee, molte volte.
0: Lì però il caso è diverso.
1: Il fatto è che quando poi stai insieme a una persona più grande o più piccola e si frequentano gli amici di uno dei due, per forza di cose si creano legami di amicizia con persone di diverse età.
0: Chi ha vissuto di più può mostrarti cosa c'è dopo la fase del che stai attraversando e quindi chi ha vissuto meno ti fa guardare il mondo da un altro punto di vista.
1: Assolutamente, c'è uno scambio di informazioni e anche uno scambio di esperienze, no?
0: Infatti
1: è normale che una persona che ha vissuto di più ha più esperienza rispetto a un giovane.
0: I legami veri non dipendono dalla data di nascita, a volte la persona che ti capisce di più è cresciuta in un'altra epoca. È lo stesso discorso, no? Anche io e Geppo abbiamo diversi anni di differenza.
1: Ma non solo in un'altra epoca, anche in altro contesto, vedi molte volte queste sono le esperienze che uno ama scambiare, no?
0: Ci confrontiamo, delle volte ci scontriamo, però tutto sommato.

0: La nostra amicizia è un arricchimento per te oppure no?
1: Come no? Io da quando sto con te sono molto più ricco. Anzi, ti volevo ringraziare.
0: Ah, che
1: perché
0: bello.
1: Spesso prendo anche il tuo, De Cascè.

0: canzone che si sposa benissimo con l'argomento di prima, l'age gap, la differenza di età funziona anche all'interno delle amicizie, perché
1: ma certo,
0: chi è più anziano si sente più giovane e chi è più giovane ha la possibilità di scoprire insomma come

0: beppe da chi, insomma, qualche primavera in più.
1: Ma poi quando ci si vuole bene, l'età non conta, lo sai, no? È come l'amore, no? Dai.
0: Comunque, il giovedì mattina a quest'ora c'è la rubrica dedicata a voi. C'è posta per Geppellino.
1: Oh, allora questo è il momento che al 393 potete chiederci tutto tranne i soldi.
0: Specifichiamolo sempre.
1: Però se avete curiosità, se vi serve una mano, se possiamo darvi anche un solo messaggio per tirarvi sul morale, qualche dritta, noi siamo a vostra disposizione. Chiedeteci tutto al 393 0119 119. Oh, e non vi vergognate, potete chiedere qualsiasi cosa. Dai.
0: Specifica doverosa: c'è posta per Geppellino, diventa c'è posta per tre
1: più tardi,
0: perché c'è anche Antonio Giuliani, ecco. Quindi nel caso potete girare una domanda anche a lui. 393 0119 119, siete voi a chiedere qualcosa a noi.
2: La sveglia dei gladiatori.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Roma.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
6: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare tanti cin cin.
7: Katia, Plin Plin. Ah sì, scusa, Plin Plin.
6: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
7: Plin plin.
8: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
9: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su eniplenitude.com. Eni per l'Italia.
10: Signori, siamo qui per scusarci. Il latte fresco del Lazio dura soltanto 6 giorni.
11: Quindi se è fresco è buono?
10: E se è buono, finisce subito.
12: Scegli latte fresco del Lazio. Frescolazio.it. Iniziativa promossa dall'Assessorato all'Agricoltura e Sovranità Alimentare della Regione Lazio.
13: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
14: Il Teatro Valle riapre al pubblico dopo 16 anni di attesa. La città si riappropria così di uno dei luoghi simbolo della propria storia culturale, grazie a un intervento di restauro e recupero finanziato da Roma Capitale. Si inaugura domani con La Sera della Prima, 6 personaggi in cerca d'autore, di e con Francesco Piccolo. Il Parco della Caffarella ha una nuova area gioco per i bambini e una nuova area fitness per l'attività sportiva all'aria aperta. Gli interventi di riqualificazione hanno previsto la rimozione dei vecchi giochi dell'area ludica e l'installazione di nuove attrezzature a norma. Fino al 13 dicembre ai Musei Capitolini è possibile visitare la mostra Diego Rivera e la costruzione dell'arte moderna in Messico nel XX secolo. Si tratta della più grande esposizione sull'arte messicana in Europa negli ultimi decenni, la prima realizzata in Italia sul grande artista. Info su comune.roma.it.
0: Un altro salto in redazione, pronti con Salvatore Lordi, tutte le ultime dalla capitale.
15: Buongiorno da Salvatore Lordi. 3 persone sono state arrestate a Roma per tentata estorsione e lesioni aggravate dopo aver sfregiato permanentemente un uomo. Le indagini della polizia hanno svelato una violenta spedizione punitiva legata al recupero di crediti per lo spaccio di droga nella periferia est. La Guardia di Finanza di Roma ha denunciato un cittadino georgiano che guidava senza patente per la seconda volta in 2 anni, sequestrandogli poi l'auto. Fermato anche un connazionale irregolare, subito trasferito al CPR di Bari per la successiva espulsione dall'Italia. Resta lo stallo a Frosinone, il Consiglio Comunale non riesce ad eleggere il nuovo presidente. Il candidato proposto dal sindaco Mastrangeli, che la scorsa settimana si era dimesso, non ottiene i voti necessari. Il primo cittadino conferma la volontà di dimettersi e ricorda che entro la fine dell'anno ci sono milioni di euro da spendere. Lo sport con il calcio: in Champions affondano le italiane, Roma-Real Madrid finisce 3-4, i giallorossi avanti per 3-1 con rete di De Roon e doppietta di Malen negli ultimi 10 minuti, subiscono il sorpasso dei Blancos. Anche il Como KO, il Feyenoord vince in rimonta. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
0: Gladiatori.

0: Buongiorno! Pronti ad iniziare con voi la quarta ora della Sveglia dei Gladiatori. Benvenuti nel ritmo della capitale.
1: Buongiorno ragazzi, buongiorno!
2: Ecco, il nostro amico ha mandato un bel messaggio al 393 0119 119. Potete farlo anche voi, anche perché adesso è il momento delle domande a Geppellino. Potete chiedere qualsiasi cosa e noi siamo qui a rispondervi. Inizia adesso però la quarta ora. In quest'ora torna anche Antonio Giuliani e verso la fine dell'ora giochiamo di nuovo con voi, perché torna l'Arena dei Gladiatori.
0: Pronti quindi, un esempio di come deve funzionare questa nuova rubrica.
2: Senti,
0: okay?
2: Senti.
3: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino, buongiorno, buongiorno Gladiatori. Senti Geppo, ok, non chiedo soldi stamattina, ma un po' di bitcoin ce l'hai tante volte? Ciao Nadia di Santa Lucia.
2: Ciao Nadia. Nadia ha girato il paletto che avevamo messo e ormai i bitcoin, tanto i bitcoin sono virtuali, controlla il tuo conto in digitale.
0: Se potessimo tornare indietro,
2: vabbè.
0: Quanti bitcoin comprerei?
4: La barzelletta di Geppo.
2: Siamo a bordo di un treno, c'è un tizio che sta viaggiando nel suo scompartimento, a un certo punto si apre la porta, arriva il controllore e fa così: biglietto prego. Lui fa: guardi, non ce l'ho. Te ce l'hai? Scusi, ma io sono il controllore. E allora? Io pure lavoro all'Enel, però la bolletta la pago comunque.
4: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
5: Rhythmic History 93.

0: PTN, Pinguini Tattici Nucleari, nel nostro giovedì mattina. Gladiatori,
1: buongiorno!
0: Su Dimensione Suono Roma, il giovedì c'è la rubrica C'è posta per tre, ok? Potete chiedere quello che vi pare a me, a Geppo oppure ad Antonio Giuliani.
1: Sentiamo, dai.
0: Prima qualcuno ci ha chiesto i bitcoin. Non abbiamo bitcoin.
1: Ho detto soldi no.
0: Però insomma magari possiamo aiutare questo ascoltatore o questa ascoltatrice. Sentiamo.
2: Ciao Geppo, ciao Rino, sono Simone, la prima porta. Ciao, buongiorno. E una cortesia. Stasera non so cosa fare per cena. Mi consigliate qualcosa di leggero e di veloce?
3: Guarda,
2: grazie
0: Simone,
2: mille.
0: Grazie a te. Ecco.
1: Caro Simone, capiti proprio a fagiolo, perché ieri sera ero solo a casa,
0: sì,
1: dovevo preparare una pietanza veloce, ho aperto YouTube, ho trovato una ricetta deliziosa, mi sono leccato il piatto.
0: Vai, qual è?
1: Ho fatto i petti di pollo al limone col miele.
0: Col
1: c'è
0: miele.
1: Una cosa assurda.
0: Racconta la preparazione. Allora, a questo punto.
1: Filetti di pollo.
0: Prendi il petto
1: gli
0: di pollo.
1: Gli dai una girata, okay, nella farina.
0: Tipo scaloppine.
1: Esatto,
0: no?
1: Tipo, okay, scaloppine. Una girata nella farina, metti un filo d'olio e uno spicchio d'aglio
0: in
1: a soffriggere.
0: In padella.
1: Poi ci metti i petti di pollo.
0: Okay.
1: Non appena sono belli rosolati, li giri.
0: Sì.
1: Metti il succo di un limone intero.
0: Okay.
1: E un bicchiere d'acqua. E cominciano, diciamo, a crearsi questa crema che si va a mescolare con.
0: Chiudi il coperchio.
1: Chiudi il coperchio.
0: Chiudi il coperchio.
1: Verso, okay, la fine della cottura ci metti un cucchiaio di miele.
0: Oh.
1: Li rigiri su se stessi, altri due minuti e li tiri fuori. Si crea una crema e un effetto agrodolce strepitoso.
0: E senti,
1: guarda,
0: manca il contorno, però.
1: È contorno, ho fatto un po' di broccoli.
0: Ah, ok, quindi broccoli con petto, sì, di pollo, limone e miele.
1: Sembra una cena del San Camillo, ma non lo è.
0: Ah, no. Promesso è buono.
1: Vi assicuro che è buonissimo.
4: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Adam su Dimensione Suono Roma. Gladiatori,
1: buongiorno.
0: Potete chiederci qualsiasi cosa.
1: Qualsiasi.
0: Il giovedì, solo il giovedì, a quest'ora potete chiederlo a me, a Geppo, oppure ad Antonio Giuliani.
2: Buongiorno da Maciani Chilometri.
0: Ciao.
2: Vabbè, visto che oggi vi si può chiedere qualsiasi cosa, ciao, allora trovatemi una compagna. Che dite?
1: Vedi?
2: Il vostro strumento è tanto forte,
0: Ragazzi, cioè, ma noi siamo qua anche per il club dei cuori solitari.
1: Esatto,
0: quindi...
1: infatti noi lanciamo anche questa richiesta: immagina chilometri in cerca di compagna.
0: Però...
1: se c'è qualcuno.
0: Troppe poche informazioni.
1: Non
0: ci hai detto neanche il tuo vero nome.
1: Ma noi ci
0: conosciamo
1: solo
0: tanto il
1: di diffondere il messaggio. Dopo no, se conoscono fra di loro, no?
0: Io devo combinare, devo sapere qual è il tuo ISEE, devo sapere l'età.
1: Ma se guardi tutti i soldi è finita, no?
0: Il colore dei capelli, se hai casa di proprietà oppure no. quindi la valutazione, amico mio, va fatta per bene, quindi ci devi dare più criteri, ok?
1: Senti, mandaci il cuore dell'altro anno.
0: Bravo, più informazioni meglio è. Restate con noi, tra poco torna Antonio Giuliani. Go! Your Energy Music.

0: Scopri tutte le offerte su autoroyalcompany.it.
1: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
2: Lo voglio.
1: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
3: Lo prometto.
1: Vi dichiaro uniti per sempre.
4: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 15 al 28 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Formaggio 400 Granarolo 100% latte italiano a 89 centesimi letto.
5: Todis, buongiorno convenienza.
6: Continua la super rottamazione Opel. A ottobre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.802 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 8,25 TAI 12,12. Rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 ottobre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.450 euro.
7: Autoimport a Roma dal 1957. Anche domenica.
8: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
9: Stai guidando un'auto che ormai non è più quella giusta per te? Questo mese da Autostar Flaminia scegli tra oltre 200 auto usate e chilometro zero in super prezzo, senza vincolo di finanziamento. City car, SUV, ibride, elettriche e premium a prezzi tra i migliori sul mercato e condizioni trasparenti. Ma affrettati, le occasioni migliori non aspettano. Corri negli automercato usato di Autostar Flaminia in via Salaria 1021 e via Raffaello Nasini 4, angolo via Tiburtina, in zona Rebibbia. Puoi scoprire tutte le offerte anche sul sito Autostar Flaminia.
10: La magia arriva a Roma. Dal 9 al 25 ottobre il centro commerciale Granai si trasforma nella Wizard Academy Scuola di Magia. Ogni venerdì, sabato e domenica dalle 16 alle 20 i bambini diventano protagonisti di un'avventura straordinaria. Lezioni di incantesimi, erboristeria

0: Commerciale I Granai dal 9 al 25 ottobre con ingresso gratuito. Sei pronto a scoprire quale mago si nasconde dentro di te? Seguici sui nostri canali social e resta sempre aggiornato.
1: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
2: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
1: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
2: Basta che sia un Qashqai.
3: Ad ottobre, tuo da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
2: Wow, una bomba.
1: Tranquilli, intendevo l'offerta.
3: Anche sabato e domenica. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
4: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
5: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
6: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Ad esempio, Jeep Avenger chilometro zero a 19.900 euro. E Fiat 600 automatica a soli 21.600 euro. E udite udite, anche qui è tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Corri a Roma, Ostia e Latina. Parla di Mister Meno. Concessionariafiori.it.

0: tanto in tanto anche i gladiatori sono romantici, grazie a questo disco Olo 1931, tornati in diretta in questo giovedì mattina, pronti anche a collegarci con Antonio Giuliani. Andiamo!
1: Giuliani Doc!
2: Antonio!
0: Eccolo!
3: Essolo!
0: Antonio! La rubrica c'è posta per tre!
3: Ah, per tre, quindi sono un compreso, diciamo.
0: Ovvio!
3: Esatto. Ok.
0: Senti questo messaggio, vai! Sì. 393 0119 119, il giovedì a quest'ora i gladiatori possono chiederci la qualunque.
4: Gladiatori, buongiorno, buongiovedì da Vasilic, questa giornata bella ragazzi. Allora, che voglio chiedere ai ragazzi, a tutti e tre, quando ci possiamo incontrare con tutti i gladiatori a qualche locale, come Ravvinile, come un altro locale, e così ci divertiamo con tutti i bambini, con tutti i gladiatori. E quando ragazzi, facci sapere.
0: Grazie Vasilike. Antonio, hai visto? Sì. Vuole organizzare un raduno dei gladiatori.
3: Sì, no, ma ho sentito poi che i ragazzini al vinile. proprio un luogo adatto.
0: No, infatti dovremmo fare doppia serata, una per i mini gladiatori
2: e una per gli adulti.
3: Sì, ho sentito tutti quanti insieme, poi a un certo punto fare, che ne so, con un DJ, passando, ecco, da una musica, diciamo, adatta per noi adulti. A ciucciua ciucciua ciucciua pugno serrato. Allora il nostro amico Don Lurio, come si chiama?
0: Vasilina.
3: Oh, sembrava sentirti Antonio, prendi tutti collo baby, 1 2 3 tazza sbala. Beh, però ha detto una cosa bella, insomma, no?
0: Ma tu verresti, Antonio?
3: Io c'ho l'artezza di ragazzini che vengo. Ragazzi, ma io c'ho il timbro già, c'ho il timbro sul polso, a me mi fanno entrare e uscire. Ma qual è il problema?
0: Tu sulle giostre stavi gratis.
3: Ma io cioè, allora no, però non, cioè,
2: non calcare,
3: bravo,
2: non calcare la mano.
3: Non calcare, perché calchi? Che siete calcata, scusami. Scusami, però sì, io diciamo anche adesso al cinema non pago.
0: Non paghi, non paghi.
3: Non pago al cinema, non pago lo stadio, ho pagato già. Già abbiamo pagato quello che abbiamo potuto pagare, insomma, diciamo. Lascia fare.
0: Tasto dolente, guarda, l'ultimo messaggio, Antonio, cerchiamo di aiutare questo gladiatore.
3: Come no?
5: Proprio vi posso chiedere tutto.

0: tutto tutto.
1: Sì, sì,
0: fatevi una giustificazione che non voglio andare al lavoro. Un abbraccio, Egidio.
2: Grande Egidio.
3: Grande Egidio.
2: Antò, una giustificazione.
1: Allora, la giustificazione, quella classica dei romani, ho bucato.
3: Classico.
1: I romani, tu, se sporcano le mani, se sporcavano le mani, la ruota.
3: Ho bucato, non so
1: quello. Ho bucato, sì, non ce n'è una. Allora, prendere. L'hai visto il gas, quello per ricaricare gli accendini?
3: Sì, il butano.
2: Quello blu.
1: Il
3: butano.
2: Butano.
1: Perché quando finisce, no?
3: Un puti,
1: no, lo, che ne so, cospargersi, diciamo, questo gas liquido, okay, sul braccio.
2: Sì. E poi, con calma.
1: Poi il braccio va messo sotto l'acqua e si crea questo gonfiore con tutte bolle d'acqua, capito?
2: Ma veramente? Ma,
1: sì, no, sì. Io ho fatto al militare. Però c'è un braccio solo, ma è cascato.
4: Riascolta Giuliani Doc sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Ritmi History 80.
1: Tra pochissimo saremo pronti con voi a giocare all'arena. 393 0119 119. Ma prima un altro salto nei fantastici anni 80.
2: Torniamo proprio nel 1980 con la canzone che inaugura il mondo dei video musicali, The Buggles, Video Killed the Radio Star.
3: Ritmi History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: Ancora poco ci manca per il weekend.
1: Molto poco, lo sai che i giorni volano.
0: Come anticipato, siamo pronti a giocare con voi all'arena, quindi tira fuori il tuo smartphone perché abbiamo bisogno della prenotazione al 393 0119 119. Ti basta inviarci la parola chiave arena, va bene il messaggio scritto e va bene anche quello vocale.
1: Come al solito due di voi vengono qui in onda con noi, si sfidano in un test di cultura generale, tre domande semplicissime, il più bravo si porta a casa la nostra esclusiva t-shirt,
0: quella della sveglia dei gladiatori ufficiale. Vi aspettiamo, fatevi sotto, 393 0119 119. Manda ora la parola arena.
2: Che erdai e sia con te.
3: A Roma si dice ciao ni, come diceva la grande Anna Magnani.
4: Don pomeriggio, don cash. A Roma si dice chinurisica nurosica.
5: A Roma si dice a bella scendi dal piedistallo.
6: Dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19 con Don Cash.
7: Ciao family!
2: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
8: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc, carattere forte, anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
10: Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, a ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAM 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito, 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
11: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti. Info su autocoreana.com.
12: Solo 89 euro al mese. Sì, ad ottobre da AutoEquip. Clio GPL è tua da 89 euro al mese. E Renault Captur da 24.900 euro. Dacia Sandero GPL da 16.500 euro. In pronta consegna. Gamma Seat da 15.950 euro. E Cupra Formentor a noleggio da soli 245 euro al mese. Ti aspettiamo negli showroom AutoEquip. Aperti anche sabato e domenica. AutoEquip. Concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Seat e Cupra. Il tuo partner per la mobilità a Roma. Gruppo AutoEquip.it.
13: In autunno cadono le foglie e da MR Arredamenti piovono i regali. Per tutto ottobre, acquistando una cucina a progetto completa di due elettrodomestici, avrai in regalo un frigorifero, una lavastoviglie, una lavatrice e una Relax Experience. E puoi finanziare interessi zero fino a 24 mesi. Visita mrarredamenti.com per scoprire tutte le nostre offerte.
14: MR Arredamenti è più grande che ci sia. Per arrivare e risparmiare, MR è un vero
15: affare. Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Volete due esempi? Renault Captur GPL a soli 12.600 euro e Fiat Panda chilometro zero a 10.900 euro e, udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. La tua c'è e costa meno. Vi aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.

0: l'arena dei gladiatori di dimensione Suono Roma.
1: Pronti a giocare all'arena? I nostri due gladiatori sono pronti ad entrare attraverso questa arena gigantesca. Loro sono Giuseppe e Katia. Buongiorno.
2: Ci buongiorno. Siete? Sì, buongiorno.
1: Aspetta. Abbiamo perso Giuseppe, aspetta che lo richiamo. Katia in linea, intanto presenta Katia. Dai.
3: Allora Katia, raccontaci da dove ci chiami e che fai di bello nella vita.
2: Allora io chiamo da Poggio Mirteto in provincia di Rieti.
3: Ok.
2: E nella vita niente, sono disoccupata perché praticamente ho dovuto lasciare il lavoro per colpa di, diciamo, che mamma è morta e quindi sto con papà.
3: Ci dispiace tanto e ti facciamo un grosso in bocca al lupo, Katia, con la speranza che tu possa trovare una nuova occupazione il prima possibile.
2: Grazie.
1: Allora
2: grazie,
1: sto cercando di chiamare Pino. Pino, ci sei?
4: Sì, ci sono.
1: Eccoci,
4: ci sono.
1: Allora,
4: buongiorno a tutti.
1: Buongiorno, buongiorno a te Pino, buongiorno. Raccontaci al volo di dove sei e che fai di bello.
4: Sono di Radipoli, faccio il corriere e sto andando al lavoro perché consegno i pacchi a Ostia.
1: Ok, benissimo, quindi Radipoli Ostia ti fa un bel tragitto pure. Allora ragazzi, vi rispiego il regolamento, ma è semplicissimo: 3 domande di cultura generale, una specifica su Roma. Iniziamo a giocare subito. Per cavalleria chiediamo a Katia con chi vuole giocare tra noi due.
2: Corrino.
1: Vai,
3: andiamo.
0: 3, 2, 1, 0.
3: Katia, qual era lo sport di Novella Calligaris?
2: Passo.
3: Il film con l'attore protagonista Richard Burton, quello famoso del 68.
2: Passo, non lo so.
3: Famoso giornalista e telecronista nato a Roma che conduceva la trasmissione TV Controcampo. Dai, lui è storico.
2: Katia,
3: che peccato, ti do le risposte esatte. Novella Calligaris è stata una campionessa del nuoto prima di Federica Pellegrini, c'era lei a dominare le scene. Poi il film Dove osano le aquile del 1968 e il film con Richard Burton protagonista. Il famoso giornalista e telecronista nato a Roma che conduceva la trasmissione TV Controcampo era Sandro Piccinini.
1: Allora caro Pino, purtroppo Katia si ferma a 0. Pino, hai un gol a porta vuota, ti basta rispondere a una domanda sola su 3 e ti aggiudichi la vittoria. Sei pronto?
4: Prontissimo.
1: Vai che partono in 30 secondi.
0: 1-0.
1: Allora Pino, il primo cavaliere di Re Artù.
4: Passo.
1: Come hanno chiamato la prima Ferrari elettrica?
4: Passo.
1: Quale famoso cantante romano era soprannominato il Reuccio?
4: No.
1: Dai, Evi.
3: Buttati.
4: Passo.
1: Il primo cavaliere di Re Artù, il più famoso.
3: Chi è?
1: Stop. Pino mio, manco una però pure. Allora, ti do le risposte esatte, adesso ti mangi le mani. Il primo cavaliere di Re Artù, il più famoso, era Lancillotto. Non hai mai sentito la storia di Re Artù e i cavalieri della Tavola Rotonda?
4: Vabbè.
1: Seconda, la prima Ferrari elettrica, ne ha parlato tutto il mondo di quanto è brutta, la Ferrari Luce. E il cantante romano soprannominato il Reuccio era il mitico e indimenticabile Claudio Villa. Ragazzi, Pino, Katia, purtroppo risultato ad occhiale 0-0, la maglia rimane qui, ci dispiace, noi vi auguriamo una buona giornata e un buon lavoro.

0: Marrakesh, Gue, Casini, su Dimensione Suono Roma, Gladiatori.
1: Buongiorno.
0: Siamo in ritardo.
1: Molto in ritardo.
0: Non succedeva da parecchio tempo, quindi vi lasciamo con Gianmarco Callari e vi ricordiamo che a mezzanotte Geppellino De Niro tornano.
1: E domani mattina alle 6 in punto con la fantastica puntata del venerdì.

0: domani, ciao!
1: Il ritmo della capitale ti segue anche in giro o in movimento.
2: Ascoltaci dall'app di Dimensione Suono Roma.
3: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia. Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
4: Da 25 anni con ING. Puoi,
5: sì, ma cosa?
4: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
5: Ah, e per i risparmi?
4: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
5: Mica male!
4: E allora scegli ING.
5: Vado subito su ing.it.
4: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
6: Vieni a Maker Faire Room e prova qualcosa che non hai mai fatto. Dal 23 al 25 ottobre al Gazzometro Ostiense trovi centinaia di progetti e workshop dove impari facendo. Puoi accendere una luce con lo sguardo o fare i conti scrivendo i numeri nell'aria. E c'è anche il primo torneo internazionale di calcio tra robot umanoidi. Maker Faire Room. 3 giorni per esplorare, sperimentare, lasciarsi sorprendere. Un evento della Camera di Commercio di Roma. Biglietti solo online su makerfaireroom.eu.
7: Andiamo in redazione, sentiamo tutte le news dalla capitale.
8: Buongiorno da Salvatore Lordi. 3 persone sono state arrestate a Roma per tentata estorsione e lesioni aggravate dopo aver sfregiato permanentemente un uomo. Le indagini della polizia hanno svelato una violenta spedizione punitiva legata al recupero di crediti per lo spaccio di droga nella periferia est. La polizia di Stato a Roma ha neutralizzato una rete di spaccio, sequestrando oltre 400 grammi di hashish e cocaina. La droga era già suddivisa in dosi per vendite rapide concordate via chat, nascosta all'interno di auto nelle abitazioni dei pusher. Attesa per oggi la sentenza della Corte d'Assise d'Appello per Gian Davide De Pau, l'uomo che il 17 novembre 2022 uccise 3 donne nel quartiere Prati a Roma. Ex autista del boss senese, la Procura Generale ha chiesto la conferma dell'ergastolo con 3 anni di isolamento diurno. Il Papa è in buone condizioni e ha ripreso a camminare, a celebrare la messa al Gemelli dopo l'intervento al polmone. Il decorso è regolare, ha fatto sapere il direttore della sala stampa vaticana. La degenza dura da circa 1 settimana. Borse, quelle europee, aprono deboli e in calo, frenate da un'ondata di vendite nel settore dei semiconduttori, sullo sfondo dei risultati aziendali e degli indicatori sull'inflazione in Europa e negli Stati Uniti. Male Piazza Affari, con il FTSE MIB a meno 0,27%. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
7: Sono le 10:04.
9: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
7: Ma buongiorno. Buongiorno, ci siamo pronti a vivere questa seconda parte della giovedì mattina, 15 d'ottobre. Sono Gianmarco Callari. Iniziamo con le nostre 3 orette insieme. Un po' di ricordi nell'anno in cui Schumacher riportava a Maranello il titolo piloti, quindi campione del mondo con la Ferrari. Bei tempi.
1: Rhythmic History 2000.

Dimensione, sono Roma, buongiorno, eccoci qua. Iniziamo con una bella cifretta stamattina, 1 milione di euro. Per guadagnarselo dobbiamo correre, ecco, sta a noi mostrare le nostre doti fisiche, la nostra resistenza. Per chi sarà in Spagna il prossimo 6 dicembre a Valencia c'è proprio la maratona che mette in palio 1 milione di euro per chi batterà il record mondiale. Quindi attenzione, non servirà, non basterà vincere la gara, ma bisognerà battere anche i tempi di tutti quelli delle edizioni precedenti. E dalla Spagna poi torniamo a Roma, perché sappiamo, insomma, questo fine settimana, precisamente domenica 18, ci sarà il ritorno della Roma Half Marathon. Saranno 21 chilometri, partenza la mattina da Porta Ardeatina, in arrivo in via degli Annibaldi accanto al Colosseo. Dietro ogni persona ci sarà una storia, ma cosa ancora più bella, ancora più divertente se vogliamo, è che sabato, quindi dopodomani, sempre all'interno dello stesso evento, ci sarà un percorso non competitivo di 1,3 chilometri in cui correranno sì gli esseri umani, ma col proprio animale domestico. Questa sarà la Dog Run, un'occasione per mostrare ancora più affiatamento.

su Dimensione Suono Roma, al ritmo della capitale, a passare questa seconda parte del giovedì mattina insieme, anche con un po' di consigli. Per esempio, anche per ottobre voglio ricordarti che da 0100 è confermata la straordinaria promo sull'usato, un'ampia gamma di vetture usate e garantite Toyota e Lexus con passaggio di proprietà e tagliando inclusi nel prezzo. Visita le divisioni usato in via Pontina 591 e in via Casino.

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
2: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroen e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, nuova Citroen C3, anche da 49 euro al mese in pronta consegna.
1: Autoimport, a Roma dal 1950.
3: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Per costruire insieme il futuro, una scelta alla volta. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E con il super concorso Deco vinci 20 Fiat 500, 20 Honda SH e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
4: Solo 89 euro al mese. Sì, ad ottobre da AutoEquip Clio GPL è tua da 89 euro al mese e Renault Captur da 24.900 euro. Dacia Sandero GPL da 16.500 euro in pronta consegna. Gamma Seat da 15.950 euro e Cupra Formentor a noleggio da soli 245 euro al mese. Ti aspettiamo negli showroom AutoEquip, aperti anche sabato e domenica. AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Seat e Cupra. Il tuo partner per la mobilità a Roma. Gruppo AutoEquip.it.
5: Grande Impero, il pane come quello di una volta. Lievitazione naturale, solo di pasta madre, farine 100% italiane. Tempo, cura, esperienza. Semplicemente pane. Grande Impero, siamo di un'altra pasta.
4: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
6: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
7: Da Kia Auto Royal Company.

0: Futuro garantito 19.323 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 29.992 euro. Ti aspettiamo in via Salaria 1259 e via Tivoli 31, anche sabato e domenica. Annuncio con finalità promozionale. Dettagli e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
1: Legnarte. Prodotti perfetti fatti per durare una vita, oggi a metà prezzo. Negli showroom di Roma e Pescia Romana, fino al 31 ottobre, sconti fino al 50% su tutta la merce esposta in negozio. Materiali di qualità, produzione artigianale propria e design senza tempo per ambienti unici grazie al calore del legno. Legnarte.com, il calore dell'artigianato.
2: Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, a ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAM 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito, 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
3: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti. Info su autocoreana.com.
4: Continua la nostra mattinata insieme, che in realtà è appena iniziata. Direi che

0: questa Fable Robert Miles, ritrovata con piacere in questo giovedì mattina dal 1996, Rhythmic History, che chiude questa 4-4-U su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Ad ottobre da Carpoint continuano le super offerte su tutta la gamma Ford. Hai fino a 10.000 euro di incentivi per acquistare la tua nuova Ford. Per esempio, Ford Puma Hybrid in pronta consegna tua a 22.350 euro anche con un microtasso al 3,95%. Vai subito sul sito carpoint.it e scopri tutte le offerte di ottobre sulla gamma Ford.
1: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
2: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su nissan.it.
3: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
4: Hai un bar, un ristorante, un'attività Horeca? Con Aureca la spesa arriva dritta al tuo locale. Compra al cash and carry e prenota la consegna. Oppure ordina al nostro servizio delivery. Tu pensi al business, alla spesa pensiamo noi. Aureca conviene sempre. Trovi tutto su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata a partita IVA.
5: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 2 secondi!
6: Nuova Toyota Evocross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
7: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100.
6: Sabato e domenica aperti.
8: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
9: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
8: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
9: Basta che sia un Qashqai.
2: Ad ottobre, tuo da 25.990 euro, con qualsiasi usato e

0: Fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
1: Wow, una bomba!
2: Tranquilli, intendeva l'offerta!
0: Anche sabato e domenica. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
3: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori.

150 euro. E udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è. E costa meno. A Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.

sue dimensioni sono Roma, il ritmo della capitale, circolano sempre più insistenti rumors per quanto riguarda il tour 2027 della band. Si parlano insomma di vari continenti, vari paesi e ovviamente anche l'Europa e l'Italia, e qualcuno azzarda di nuovo un ritorno allo Stadio Olimpico. Speriamo.

direi disco perfetto, no? Marina Rei, Primavera in questo giovedì 15 ottobre su Dimensione Sonora Roma. No, perché è vero che l'autunno in realtà è iniziato da poche settimane, il cambio dell'armadio è ancora in progress, però la moda è già proiettata verso la prossima stagione. Infatti nelle varie passerelle da New York, Parigi, Londra, Milano, insomma la direzione è quella moda. Primavera, estate 2027, attenzione.

0: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
1: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su AnyPlenitude.com. Eni per l'Italia.
2: Se il prezzo di luce e gas è basso e trasparente,
1: è Sentra.
2: Se la bolletta è semplice da leggere,
1: è Sentra.
2: Se l'assistenza clienti risponde davvero,
1: è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, bollette semplici e un'assistenza vera.
2: L'energia in famiglia
1: è Sentra. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama l'800 700 832.
3: Vieni a Maker Faire Room e prova qualcosa che non hai mai fatto. Dal 23 al 25 ottobre al Gazzometro Scanse trovi centinaia di progetti e workshop dove impari facendo. Puoi accendere una luce con lo sguardo o fare i conti scrivendo i numeri nell'aria. E c'è anche il primo torneo internazionale di calcio tra robot umanoidi. Maker Faire Room, 3 giorni per esplorare, sperimentare, lasciarsi sorprendere. Un evento della Camera di Commercio di Roma. Biglietti solo online su makerfaireroom.eu. Hai una startup o un'idea innovativa? Regione Lazio e Lazio Innova presentano Venture Capital, una scelta vincente per il paese, Focus Lazio. 2 giornate dedicate a impresa, innovazione e trasferimento tecnologico con fondi di investimento accelerati.

0: investitori, start-up e ricercatori. Scopri il mondo del venture capital, incontra gli operatori del settore e sviluppa il tuo progetto. Il 22 e 23 ottobre a Roma presso la sede di Lazio Innova. Iscriviti su lazioinnova.it. Iniziativa realizzata con il PR FESR Lazio 2127.
1: Buongiorno alla redazione, sentiamo gli aggiornamenti dalla capitale.
2: Buongiorno da Salvatore Lordi. Le aggressioni con la minicar nera a Roma, denunciati due minorenni che hanno ammesso le loro responsabilità. Il proprietario del veicolo è figlio di un carabiniere, mentre il suo amico ha precedenti di polizia. Il fascicolo aperto dai PM di Piazzale Clodio passa al tribunale dei minorenni, decisivo un meccanico per l'identificazione del mezzo. Controllo del territorio da parte dei carabinieri, specialmente nei luoghi della Movida, sotto la lente Campagnano di Roma. Nel blitz dei militari sono state arrestate due persone per spaccio, sequestrate dosi di cocaina e hashish. La Guardia di Finanza di Roma ha denunciato un cittadino georgiano che guidava senza patente per la seconda volta in due anni, sequestrandogli anche l'auto. Fermato anche un connazionale irregolare e subito trasferito al CPR di Bari per la successiva espulsione dall'Italia. Lunedì prossimo, 19 ottobre, rischio stop per alcune linee periferiche della capitale a causa dello sciopero di 4 ore dalle 8.30 alle 12.30 proclamato dal sindacato USB. In una nota, Roma Servizi per la mobilità fa sapere che le linee gestite dall'ATAC saranno regolarmente in servizio. Presentato a Viterbo il Festival della Tuscia 2026, la manifestazione al via il 23 ottobre proporrà 8 concerti in alcuni dei luoghi più suggestivi del capoluogo, un'opportunità per promuovere la città, ha detto la sindaca Frontini. Ed ora il nostro approfondimento.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
4: È un vertice importante quello che si apre a Bruxelles dei 27 capi di Stato e di Governo dell'Unione Europea, perché due temi sono pesantissimi. Da un lato è cosa fare in termini di rispetto o scostamento dalle regole europee con la bufera economica ed energetica che è in corso a seguito della guerra d'Iran e dell'Arabia Saudita. E dall'altra parte c'è l'altra guerra, con tutto quello che comporta in termini politici, di aiuti militari, di aiuti economici e di rapporto con l'Ucraina e con la Russia. Questa seconda parte sarà ancora più pesante nell'economia del vertice, perché sarà presente, invitato, anche Zelensky. E come si sa, nei giorni scorsi, anche in Italia, il tema aiuti all'Ucraina è stato molto molto presente nel dibattito politico, e la presa di posizione di ieri di Meloni al Senato ha avuto un eco anche a livello internazionale, perché l'Italia viene posta in una posizione molto vicina a quella dei paesi cosiddetti volenterosi e molto più lontana da Trump. Ma ora bisogna decidere cosa fare proprio nei giorni in cui si sospetta che la Casa Bianca, il Pentagono e Elon Musk col suo sistema Starlink aiutino meno Kiev, esponendo di più quindi chi è assediato agli attacchi aerei e con droni della Russia. L'Europa deve farsi sentire, e deve farsi sentire anche nei confronti della Casa Bianca. Avrà la forza, l'affiatamento, l'unanimità per farlo? È quello che si vedrà nelle prossime ore, in un vertice che probabilmente è storico.
3: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonoroma.it. You know
1: what time it is? Le 11:03.
5: Adesso, now, subito.
3: Altro hit senza interruzioni.
1: Andiamo, ciao, andiamo, ciao radio, ciao a tutti da Gianmarco Callari fino alle 13 insieme anche oggi in questo giovedì mattina. Spero che lo stia passando bene, tu e anche tu, insomma tutti quanti, come una vera family, una grande famiglia. Un po' di ricordi, torniamo in un anno importante per il mondo del cinema, Il Gladiatore, ma anche Castaway con Tom Hanks. Era l'anno di Around the World,
3: la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
5: Rhythmic History 2000.

0: 6 con Animal a chiudere le 4 hit senza interruzioni. Su Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale. Cerchiamo lavoro, c'è qualcuno che cerca lavoro? No, perché c'è un procedimento, uno step, un aiutino parecchio insolito. Arriva
1: novità,
2: novità.
1: Music. Le novità di questa settimana:
2: Purple Disco Machine, Mick, Test My Luck. New music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Prepara lo smartphone. Tra poco si gioca.
3: Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Kona GPL, a ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito, 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
4: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti. Info su autocoreana.com.
5: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
6: Lo voglio.
5: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
6: Lo prometto.
5: Vi dichiaro uniti per sempre.
7: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 15 al 28 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto crudo stagionato 3 etti a 3,99 euro.
8: Todis, buongiorno convenienza.
9: C'è un pane che nasce dal tempo e guarda al futuro. È germoglio di grande impero. Grani e semi germinati, solo di pasta madre, ricco di fibre, fonte di proteine, più digeribile, naturalmente buono. Crosta fragrante, cuore morbido. Ogni morso è equilibrio. Ogni giorno è benessere. Grande impero germoglio. Siamo di un'altra pasta.
10: Solo 89 euro al mese. Sì, ad ottobre da AutoEquip, Clio GPL è tua da 89 euro al mese. E Renault Captur da 24.900 euro. Dacia Sandero GPL da 16.500 euro in pronta consegna. Gamma Seat da 15.950 euro. E Cupra Formentor a noleggio da soli 245 euro al mese. Ti aspettiamo negli showroom AutoEquip, aperti anche sabato e domenica. AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Seat e Cupra. Il tuo partner per la mobilità a Roma. Gruppo autoequip.it.
11: La magia arriva a Roma. Dal 9 al 25 ottobre il centro commerciale Granai si trasforma nella Wizard Academy Scuola di Magia. Ogni venerdì, sabato e domenica dalle 16 alle 20 i bambini diventano protagonisti di un'avventura straordinaria. Lezioni di incantesimi, erboristeria magica e fantastici set fotografici. Ti aspettiamo al centro commerciale Granai dal 9 al 25 ottobre con ingresso gratuito. Sei pronto a scoprire quale mago si nasconde dentro di te? Seguici sui nostri canali social e resta sempre aggiornato.
1: Gioca e vinci con Dimensione Suono Roma.
0: E andiamo a teatro e regaliamoli sti premi. In palio due ingressi per Il ragazzo dai pantaloni rosa, che arriva a Teatro Sistina dal 29 ottobre. Torna a teatro la storia di Andrea Spezzacatena, un quindicenne vittima di bullismo e cyberbullismo, con Samuele Carrino e Rossella Brescia. Il ragazzo dai pantaloni rosa racconta una vicenda intensa e delicata, trasformandola in un'esperienza teatrale capace di emozionare e far riflettere. Come detto, due ingressi potrebbero essere proprio tuoi. E allora fai una cosa, prendi lo smartphone, componi questo numero qua, 393 0 119 119, e invia un messaggio WhatsApp con scritto all'interno del testo semplicemente la parola Sistina. Scrivi Sistina e inviami il messaggio adesso al 393 0 119 119. Grande opportunità per vincere due ingressi per Il ragazzo dai pantaloni rosa, che arriva a Teatro Sistina dal prossimo 29 di ottobre. In bocca al lupo. Come sempre ti dico anche una cosa: torneremo a giocare anche più tardi, tra le 14 e le 15.
12: Game on. Autoimport è la certezza di chi guida a Roma, e oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili.

0: con incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
1: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
0: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica.
2: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
3: Da Kia Auto Royal Company, auto.

0: garantito 19.323 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 29.992 euro. Ti aspettiamo in via Salaria 1259 e via Tivoli 31 anche sabato e domenica. Annuncio con finalità promozionale. Dettagli e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
1: Sul mio pianeta prezzi alle stelle.
2: Ma che aspetti? Fai spesa da Pewex. Abbiamo offerte extraterrestri. Grana padano a 99 centesimi letto.
1: Grana a questo prezzo? Telefono Grana. Mio pianeta deve sapere.
3: Pewex, l'entusiasmo di servirvi ovunque, anche fino allo spazio.
4: Sempre più automobilisti scelgono MG. Oggi hai un motivo in più per farlo anche tu. Due offerte straordinarie. A te la scelta. Da Autostar Flaminia, MG ZS benzina con anticipo zero e tasso zero. E per il resto della gamma MG, offerte a partire da 11.990 euro. Vieni a scoprirle in via Salaria 1282 e in via Raffaello Nasini 4, zona Rebibbia.

Wankelmuth, Emma Lewis con My Head is a Jungle, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Sono Roma. Per caso stai cercando lavoro? No, perché a Pavia, Nord Italia, è arrivato Bob, che è un robot che accoglie tutti quei cittadini che vanno nei centri per l'impiego proprio per la ricerca di un'occupazione. Magari è un'anteprima bella e buona di quello che accadrà presto anche a Roma. Comunque questo robot è per ora in via sperimentale e parla addirittura 44 lingue, quindi veramente in grado di accogliere chiunque si presenti all'interno. Aiuta proprio chi entra a orientarsi tra i vari servizi, quindi tu entri, salve, buongiorno, lasci il curriculum e lui già è operativo lì che aiuta le persone. Mentre lui cerca lavoro per te, a Londra invece c'è chi insegna a lavorare ai robot. Succede praticamente il contrario con una startup guidata da un'italiana. La startup si chiama Saturn Dynamics, crea simulazioni dove le macchine fanno, diciamo,

0: dal 2004 per essere precisi, il nostro appuntamento Rhythmic History. E noi torniamo subito, stai con noi.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Calcione! Che fai?
3: Lavoro per la salute del corpo.
2: Sono esperta in materia. Mi offri una party?
3: Al massimo una particella.
4: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
5: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su AnyPlenitude.com. Eni per l'Italia.
6: La magia arriva a Roma. Dal 9 al 25 ottobre il centro commerciale Granai si trasforma nella Wizard Academy Scuola di Magia. Ogni venerdì, sabato e domenica dalle 16 alle 20 i bambini diventano protagonisti di un'avventura straordinaria. Lezioni di incantesimo, erboristeria magica e fantastici set fotografici. Ti aspettiamo al centro commerciale Granai dal 9 al 25 ottobre con ingresso gratuito. Sei pronto a scoprire quale mago si nasconde dentro di te? Seguici sui nostri canali social e resta sempre aggiornato.
7: In autunno cadono le foglie e da MR Arredamenti piovono i regali. Per tutto ottobre, acquistando una cucina a progetto completa di 2 elettrodomestici, avrai in regalo un frigorifero, una lavastoviglie, una lavatrice e una relax experience. E puoi finanziare interessi zero fino a 24 mesi. Visita mrarredamenti.com

0: per scoprire tutte le nostre offerte.
1: MRM Remedi è più grande che ci sia, per arrivare e risparmiare. MRM Affari.
2: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Ad esempio, Jeep Avenger chilometro zero a 19.900 euro. E Fiat 600 automatica a soli 21.600 euro. E udite udite, anche qui è tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Corri a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionaria Fiori.it.

0: tra le hit più ritmate, Dimensione Solo Roma, il nostro giovedì che continua verso il giovedì sera, verso la serata, e allora non può che mancare, non può che non esserci lui, il buon Lorenzo Palma. Lorenzo,
1: buonasera,
0: ciao.
1: Buonasera, 18.47, siamo rigorosamente dal vivo.
0: Ovviamente, qualcuno pensa che siamo registrati oppure siamo delle IA.
1: Mancherebbe l'ora, perché di solito questo è un orario di punta in cui la gente dice aspetta, fammi capire quanto tempo ho per fare quella cosa.
0: Di cosa si parlerà stasera nel salottino? So che arrivi sempre con qualcosa.
1: Sì, il tema, diciamo, tendenzialmente riguarda quelle cose che non sappiamo fare bene e che è meglio che le facciano gli altri. Ci sono,
0: faccio una lista.
1: Una cosa che non si
0: cucinare,
1: fare...
0: tipo?
1: Ecco.
0: Te la metto forse tra le prime tre.
1: E tra l'altro io ho visto Daniele Greco tagliare una mela e ragazzi
0: allora sono mancino, la taglio un po'
1: ce la taglio a metà,
0: molto male, molto molto male,
1: diciamo. Faccio, c'è un po' di spreco,
0: mea culpa, vabbè, comunque interessante il tema,
1: le cose che non riusciamo a fare bene, che magari ci piacerebbe fare. Io mi rendo conto che dal punto di vista, cioè a casa, dal punto di vista elettronico, cioè se devo cambiare una presa, tutte queste cose, io ho dei problemi, non sono bravo. Però ogni tanto mi impegno, tipo ho fatto anche un po' l'idraulico, ho sistemato la lavatrice, mi è riuscita bene questa cosa, però evito di andare oltre perché non è roba mia, è meglio che lo facciano gli altri.
0: Esatto, chiamiamo un professionista.
1: Esatto, questa è quella cosa che è meglio che lo facciano gli altri.
0: Bene, sentiamo un po' che cosa dicono.
1: Va bene, va bene.

0: testa di pelle è proprio quella di Mauro Refetto, Lorenzo Palma.
1: Beh, diciamo,
0: sì, lo stile ricorda un po' quello di 883.
1: Anche un po' la fisicità, il dinamismo.
0: Sì,
1: no?
0: Sì, sì, sì, sì. North Sud Ovest Est, gli 883, per chiudere l'appuntamento in mia compagnia, insieme a me, Daniele Greco. Pronto, Lorenzo Palma, eccolo qui per il salottino dell'anticamera del weekend. Ti piace?
1: Esatto,
0: così?
1: È tremendo, perché tu dici una cosa, Daniele, se la difende immediatamente.
0: Vabbè,
1: molto ricettivo.
0: Siamo in ritardissimo, ci sentiamo nel weekend.

0: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
1: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
2: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare tanti cin cin.
3: Katia Plin Plin.
2: Ah sì, scusa. Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
4: Vieni a Maker Fair Room e prova qualcosa che non hai mai fatto. Dal 23 al 25 ottobre al Gazzometro Ostiense trovi centinaia di progetti e workshop dove impari facendo. Puoi accendere una luce con lo sguardo o fare i conti scrivendo i numeri nell'aria. E c'è anche il primo torneo internazionale di calcio tra robot umanoidi. Maker Fair Room. 3 giorni per esplorare, sperimentare, lasciarsi sorprendere. Un evento della Camera di Commercio di Roma. Biglietti solo online su makerfairroom.eu.
5: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
6: Il Teatro Valle riapre al pubblico dopo 16 anni di attesa. La città si riappropria così di uno dei luoghi simbolo della propria storia culturale, grazie a un intervento di restauro e recupero finanziato da Roma Capitale. Si inaugura domani con La sera della prima, 6 personaggi in cerca d'autore, di e con Francesco Piccolo. Il Parco della Caffarella ha una nuova area gioco per i bambini e una nuova area fitness per l'attività sportiva all'aria aperta. Gli interventi di riqualificazione hanno previsto la rimozione dei vecchi giochi dell'area ludica e l'installazione di nuove attrezzature a norma. Fino al 13 dicembre ai Musei Capitolini è possibile visitare la mostra Diego Rivera e la costruzione dell'arte moderna in Messico nel XX secolo. Si tratta della più grande esposizione sull'arte messicana in Europa negli ultimi decenni, la prima realizzata in Italia sul grande artista. Info su comune.roma.it.
7: È pronta la nostra redazione, subito le notizie dalla capitale.
8: Bentrovati da Francesco Certo, confermata in appello la condanna all'ergastolo con isolamento diurno per 3 anni per Gian Davide De Pau, accusato dell'omicidio di 3 donne il 17 novembre del 22 in Prati, 2 cinesi accoltellate a morte nell'appartamento al primo piano di via Riboti e la 65enne colombiana Marta Castagno Torres, uccisa nel seminterrato di via Durazzo. De Pau, presente oggi in aula, ex autista del boss Michele Senese con numerosi precedenti, è detenuto nel carcere di Rebibbia. Conclusa dopo oltre 2 ore l'audizione in commissione d'inchiesta sulla scomparsa di Orlandi e Gregori di Gianfranco Cerboni, ex della banda della Magliana. L'audizione è stata secretata su richiesta dello stesso Cerboni, detto Gigetto. Fu in passato indagato per i sequestri delle 2 ragazze. Seguire l'audizione di Angelo Cara, figlio di Enzo Cara, portiere dello stabile di Via Nomentana 91 dove abitava la famiglia Gregori all'epoca dei fatti. Mio figlio dovrà assumersi le sue responsabilità, ma non è un mostro. Vorrei parlare con la mamma di Davide Iacopini e chiederle scusa. Così intervistata da Repubblica, la madre di uno dei 2 ragazzi fermati per le 6 aggressioni compiute sulla minicar a Monteverde. Intanto la Procura di Roma ha trasmesso gli atti sulle aggressioni in minicar a quella per i minori per competenza per le 6 aggressioni, fra cui quella ai danni dell'attore Davide Iacopini, ancora in terapia intensiva e prognosi riservata al San Camillo. Sono stati denunciati 2 ragazzi di 16 e 17 anni per tentato omicidio e lesioni. I 2 hanno confessato, spiegando di aver agito per divertimento e per festeggiare il compleanno di uno dei 2. Il 16enne, passeggero della microcar sull'aggressione a Iacopini, che era sul monopattino, gli ho tolto la mano dal manubrio e lì il signore deve essere caduto. Il Papa stamane al Gemelli ha ripreso l'attività lavorativa e ha concelebrato messa complessivamente.

0: il decorso post-operatorio procede regolarmente e c'è l'ipotesi dell'Angelus domenica. Se necessario rimodulerà il suo pontificato, ha spiegato il cardinale Parolin. Ed ora il nostro approfondimento.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Mentre l'Europa concerta le sue possibili manovre riguardo al difendersi dall'offensiva finanziaria e energetica che è dovuta alle guerre, mentre ospitando al vertice dei 27 Zelensky vede come può ancora aiutare l'Ucraina nonostante Trump, c'è anche l'altro problema che hanno ciascuno dei paesi ha e hanno soprattutto i nostri governanti. Cosa fare rispetto al prossimo bilancio, alla prossima manovra? E nel documento che il governo ha inviato a Bruxelles c'è quella posta che viene indicata, 5 miliardi di euro che vengono fuori dalle banche sotto forma a quanto pare di contributo volontario, insomma non la tassazione degli extra profitti, ma qualcosa che gli assomiglia molto, una volontaria o comunque concertata azione di contributo da parte di chi obiettivamente molto ha intascato, soprattutto perché la finanziarizzazione è in qualche modo un riflesso anche delle situazioni come quella che viviamo. Ebbene, e quei 5 miliardi non saranno un contributo preciso, non saranno appunto una percentuale sui guadagni, non saranno estratti né a sorte né per quanto una banca ha saputo capitalizzare in più rispetto all'anno precedente. Sarà una contrattazione che verosimilmente avverrà tra il Ministero dell'Economia e l'ABI, l'Associazione dei Banchieri, ma in che modo ancora non si capisce. L'anno scorso c'era già stato un accordo che valeva 10 miliardi di euro, un accordo triennale proprio tra le banche e il governo, e si era detto che pacta sunt servanda, che non ci sarebbe stato nulla in più. Invece arriva questo nuovo aumento, chiamiamolo così, questi 5 miliardi indicati precisamente nel documento programmatico di bilancio del governo. Questa è la partita che riguarda le banche. Ma ci sono altri donatori involontari e inconsapevoli? Lo sapremo soltanto quando la manovra vera e propria vedrà la luce.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonoroma.it. You know what
3: time it is. 19:02 minuti.
4: Adesso, now, subito.
1: Senza interruzioni.
3: Ed è pronto il salotto del giovedì insieme a Lorenzo Palma fino alle 22. Lo sapete che ogni sera abbiamo un tema. Nella prima ora lanciamo l'argomento della sera, tendiamo a delegare tutte le attività ripetitive, faticoso mentalmente logoranti, ma poi ci sono cose che ci piacerebbe saper fare, ma è meglio che se ne occupi qualcun altro. Tra poco approfondiremo intanto 4 hit.
1: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
4: Rhythmic History 96.

0: il pezzo di Madame appena ascoltato nella sera di Dimensione. Sono Roma, il ritmo della capitale. Accomodatevi in salotto, siamo pronti per goderci queste serate insieme. E si parlava prima del fatto che tendiamo a delegare tutta una serie di attività ripetitive, quelle che non ci piacciono nella vita quotidiana, così come nel lavoro, preferiamo lasciare agli altri compiti che richiedono molto tempo ma offrono poca gratificazione immediata. Ma poi ci sono cose che ci piacerebbe saper fare, però è meglio che se ne occupino gli altri. Il tema è: qual è quella cosa che non ti riesce bene e per questo è meglio che la faccia qualcun altro al posto tuo?
1: Ciao.
0: Ciao, buonasera.
1: Serena da Roma.
0: Buonasera.
1: Oltre alle
0: Serena.
1: Solite cose tipo cucinare, tipo cose elettriche, riparazioni.
0: Sì, sì. Eccomi.
1: Che non sono capace di gestire.
0: Manco io.
1: Diciamo che c'è un'altra cosa che mi piacerebbe tanto saper fare, che è ballare. Dentro di me io continuo a pensare di saperlo fare. Ho fatto
0: Brava.
1: Un corso di hip hop. Peccato che quando ero da ragazza andavo a ballare mi dicevano sempre: ma che sei una insegnante di salsa? Quindi in qualche modo qualcosa la saprò fare, però probabilmente non mi è riuscito quello che volevo. Immagine.
0: Sì, diciamo che tu volevi farlo a un livello più alto, però sicuramente l'indirizzo c'è, perché se qualcuno si è accorto vuol dire che è alla tua portata. 393 0119 119, il tema riguarda quella cosa che non ti riesce bene ed è meglio che lo faccia qualcun altro.

0: Sono Roma, il ritmo della capitale, e fra poco ritorniamo con il tema della sera che riguarda quelle cose che non ci riescono bene ed è meglio che se ne occupino altri. 393 0119 119.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana:
2: Purple Disco Machine, Mick, Test My Luck. New music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Prepara lo smartphone. Tra poco si gioca.
3: Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Kona GPL, a ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAM 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito, 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
4: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti. Info su autocoreana.com.
5: Sul mio pianeta, prezzi alle stelle.
6: Ma che aspetti? Fai spesa da Pewex. Abbiamo offerte extraterrestri. Grana padano a 99 centesimi letto.
5: Grana a questo prezzo? Telefono Grana. Mio pianeta deve sapere.
7: Pewex, l'entusiasmo di servirvi ovunque, anche fino allo spazio.
1: Chiacchiere da bar.
8: Il caffè è pronto? Il lunedì e il mercoledì alle 9.50 apriamo le porte di Chiacchiere da bar. Storie ed emozioni per iniziare la giornata. Insieme a me, Eleonora Scaiola.
1: Tante voci dal luogo più iconico della città. Chiacchiere da bar su Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale.
2: Powered by
9: 4 bar, 4 appuntamenti da non perdere con Fattoria Latte Sano. Perché quando la colazione è di qualità, anche le chiacchiere hanno tutt'altro gusto. Scopri come partecipare su lattesano.it.
10: La magia arriva a Roma. Dal 9 al 25 ottobre il centro commerciale Granai si trasforma nella Wizard Academy Scuola di Magia. Ogni venerdì, sabato e domenica dalle 16 alle 20 i bambini diventano protagonisti di un'avventura straordinaria. Lezioni di incantesimi, erboristeria magica e fantastici set fotografici. Ti aspettiamo al centro commerciale Granai dal 9 al 25 ottobre con ingresso gratuito. Sei pronto a scoprire quale mago si nasconde dentro di te? Seguici sui nostri canali social e resta sempre aggiornato.
1: Gioca e vinci con Dimensione Suono Roma.
0: Andiamo a teatro dal 29 ottobre, sarà in scena al Teatro Sistina Il Ragazzo dai Pantaloni Rosa, quindi ritorna proprio teatro la storia di Andrea Spezzacatena, quindicenne vittima di bullismo e cyberbullismo, con in scena Samuele Carrino e Rossella Brescia, ed è un racconto meraviglioso, è un jukebox musicale, racconta una vicenda intensa e delicata, però trasformandola in un'esperienza teatrale capace di emozionare e far riflettere. Due ingressi da regalare al più veloce che si mette in contatto con noi al 393 0119 119. Basta scrivere Sistina. Torneremo a giocare anche domani intorno alle 10 e poi verso le 13.
2: Game on da Key Auto Royal Company.

0: valore futuro garantito 19.323 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 29.992 euro. Ti aspettiamo in via Salaria 1259 e via Tivoli 31, anche sabato e domenica. Annuncio con finalità promozionale. Dettagli e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
1: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
2: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
3: Lo voglio.
2: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
4: Lo prometto.
2: Vi dichiaro uniti per sempre.

0: sempre.
1: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 15 al 28 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Formaggio 400 Granarolo 100% latte italiano a 89 centesimi letto. Todis, buongiorno convenienza.
2: Solo 89 euro al mese. Sì, ad ottobre da AutoEquip, Clio GPL e tua da 89 euro al mese. E Renault Captur da 24.900 euro. Dacia Sandero GPL da 16.500 euro in pronta consegna. Gamma Seat da 15.950 euro. E Cupra Formentor a noleggio da soli 245 euro al mese. Ti aspettiamo negli showroom AutoEquip, aperti anche sabato e domenica. AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Seat e Cupra. Il tuo partner per la mobilità a Roma. Gruppo AutoEquip.it.
3: Dimensione suono Roma, meteo.
4: Ci attende una giornata di venerdì all'insegna della mitezza su tutto il Lazio per la presenza dell'anticiclone subtropicale con temperature durante il pomeriggio sopra i 20 gradi un po' dappertutto fino a 25 gradi come per esempio a Roma. Una giornata di sole, di cielo sereno, poco nuvoloso un po' dappertutto. Nel corso di sabato ancora bel tempo con clima mite, domenica qualche nuvola in più ma ad ora poche precipitazioni. Ulteriori dettagli scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: a fare tantissime cose, però ci sono delle attività che ci rendiamo conto che non sono nostre, quindi non le sappiamo svolgere, meglio che se ne occupi qualcun altro. È proprio questo il tema della sera.
1: Buon pomeriggio Alessandro.
0: Ciao Alessandro, buonasera.
1: Allora, tutte le sere io e Anna, la mia compagna, ci rilassiamo vedendo dei video su un famoso social dove le persone si ingegnano a fare di tutto e di più, sia dentro casa, dentro un magazzino, in una foresta, ovunque.
0: Ok, sì, ho capito.
1: Lavorando manualmente, legno, plastica, vetro, quant'altro. Io, come dicevo, mi rilasso
0: guardando.
1: Ma mi viene il panico a pensare di doverci mettere le mani io, perché tra ingegno e pazienza, beh, diciamo che lascio fare a loro.
0: È meglio.

0: la disco music, proprio la new wave, l'elettronica degli anni 80, il Supermod con Tell Me Why, pezzo che invece usciva negli anni 2000 nella sera di Dimensione su Roma, il ritmo della capitale. Anche per ottobre da 0100 è confermata la straordinaria promo sull'usato, un'ampia gamma di vetture usate e garantite Toyota e Lexus con passaggio di proprietà e tagliando inclusi nel prezzo. Visita le divisioni usato in via Pontina 591 e in via Casilina Angolo Gra. Scopri tutte le offerte online su gruppo0100.it. 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
1: La musica che puoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Lab.
2: Music Lab.
3: Mi sento coinvolto nelle scelte musicali della mia radio preferita.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie wild.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Lab dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
5: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo, come Chloe.

0: tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
1: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
2: C'è un pane che nasce dal tempo e guarda al futuro. È germoglio di grande impero. Grani e semi germinati, solo di pasta madre, ricco di fibre, fonte di proteine, più digeribile, naturalmente buono. Crosta fragrante, cuore morbido. Ogni morso è equilibrio. Ogni giorno è benessere. Grande impero germoglio. Siamo di un'altra pasta.
3: C'era una svolta e poi un'altra. E un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Info su toyota.it.
4: Scoprila nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato e domenica aperti.
5: In autunno cadono le foglie e da MR Arredamenti piovono i regali. Per tutto ottobre, acquistando una cucina a progetto completa di due elettrodomestici, avrai in regalo un frigorifero, una lavastoviglie, una lavatrice e una Relax Experience. E puoi finanziare interessi zero fino a 24 mesi. Visita mrarredamenti.com per scoprire tutte le nostre offerte.

0: duetto con più persone, in questo caso diciamo che c'è anche French Montana che dà il tocco, diciamo, un po' più pop. Aidan Martin, che è un artista inglese, il solo contaminato per il nuovo che si chiama Shine.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

0: fra le nostre novità. E nel frattempo noi stiamo parlando di quella cosa che non ci riesce proprio benissimo, per cui è meglio che se ne occupino altri, ecco. Buonasera
1: Lorenzo, buonasera.
0: Buonasera.
1: Quello che non riesco a fare per niente che delego e imbiancare, ci vuole una pazienza infinita e lascio sempre le lacrime, quindi lo lascio sempre fare una figura professionale, anche perché sono sempre del parere ognuno il suo mestiere.
0: Bravo.
1: Ciao Lorenzo, buonasera Nicola.
0: Devo dire la verità, quest'estate mi è presa un po' la fregola, quasi quasi lo faccio io, poi ho visto insomma imbiancare per bene, cioè è un lavoro che va fatto con magari, cioè di gruppo, due o tre persone insieme magari riesce meglio, però devo dire un ridipinto un mobile, queste cose mi ha dato una grandissima soddisfazione. Qual è quella cosa che non ti riesce bene ed è meglio che lo faccia qualcun altro? 393 0119 119 per i vostri messaggi. Dal 2010 ritorna anche Katy Perry di Firework.

0: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
1: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
2: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su nissan.it.
3: Se il prezzo di luce e gas è basso e trasparente,
4: è Sentra.
3: Se la bolletta è semplice da leggere,
4: è Sentra.
3: Se l'assistenza clienti risponde davvero,
4: è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, bollette semplici e un'assistenza vera.
3: L'energia in famiglia
4: è Sentra. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama l'800 700 832.
5: Vieni a Maker Fair Room e prova qualcosa che non hai mai fatto. Dal 23 al 25 ottobre al Gazzometro Stiense trovi centinaia di progetti e workshop dove impari facendo. Puoi accendere una luce con lo sguardo o fare i conti scrivendo i numeri nell'aria. E c'è anche il primo torneo internazionale di calcio tra robot umanoidi. Maker Fair Room, 3 giorni per esplorare, sperimentare, lasciarsi sorprendere. Un evento della Camera di Commercio di Roma. Biglietti solo online su makerfairroom.eu.
6: Signori, siamo qui per scusarci. Il latte fresco del Lazio dura soltanto 6 giorni.
7: Quindi, se è fresco è buono?
6: E se è buono, finisce subito.
8: Scegli latte fresco del Lazio. Frescolazio.it. Iniziativa promossa dall'Assessorato all'Agricoltura e Sovranità Alimentare della Regione Lazio.
9: Andiamo in redazione da Francesco Certo, le notizie dalla capitale.
10: Buonasera da Francesco Certo. Papa Leone stamane al Gemelli ha ripreso l'attività lavorativa e ha concelebrato messa a mezzogiorno. Complessivamente decorso post-operatorio ritenuto regolare. Ipotesi Angelus domenica dal Gemelli, se necessario rimodulerà il pontificato, ha spiegato il cardinale Parolin. Domenica prossima, durante le celebrazioni che si terranno nella diocesi di Roma, verrà recitata una speciale intenzione di preghiera per

0: Il pontefice. Sulla litorale ha picchiato l'ex fidanzata ventenne provocandole una frattura al volto e l'ha poi perseguitata minacciando di morte lei e il suo nuovo fidanzato. Per questo i carabinieri di Ladispoli hanno arrestato per atti persecutori, lesioni personali aggravate e minacce gravi un 28enne residente a Castelnuovo di Porto. Le violenze accentuate dall'abuso di sostanze iniziate nel 2022 si sono inasprite ad agosto quando la ventenne ha instaurato una nuova relazione di cui esplicite minacce di morte a entrambi con frasi come «Ho un esercito dietro di me, fai una brutta fine». Il 28enne è stato posto ai domiciliari. In commissione Orlandi Gregori, audizione segretata dell'ex banda della Magliana Gianfranco Cerboni, in passato indagato per i sequestri delle due ragazze. Sentito anche Angelo Cara, figlio di Enzo Cara, all'epoca portiere del condominio dove viveva la famiglia di Mirella, via Nomentana. L'audizione si è tenuta una settimana esatta dal sopralluogo dei commissari nello stesso condominio e nel locale di via Nomentana 81, dove all'epoca dei fatti si trovava il bar della famiglia di Sonia De Vito, amica di Mirella, che fu vista in quei luoghi prima di sparire. Sopralluogo che i commissari ritengono interessante perché nei locali dell'allora bar è stata rilevata la presunta presenza di un sotterraneo sigillato sul quale verranno svolti accertamenti. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora. You know what
1: time it is. Un minuto dopo le 20. Siamo a Lorenzo Palma fino alle 22 in salotto questa sera su Dimensione Suono Roma. Parliamo di quella cosa che non ti riesce bene, quindi è meglio che lo faccia qualcun altro. Le riparazioni informatiche per esempio sono un'altra cosa che io detesto, risolvere problemi di software, malware, configurazione di rete, ed è meglio che lo faccia un tecnico o comunque un esperto. La musica ci riporta negli anni 90, DJ Nico.

con Flamenco Paranoia nella sera di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Stiamo parlando di tutte quelle cose che deleghiamo agli altri perché noi non siamo bravissimi a portarle avanti, e diciamo che le riparazioni informatiche, tutto ciò, quello che riguarda secondo me l'organizzazione delle agende, archiviare documenti, ecco, sono dei compiti ripetitivi che io delego volentieri, ma a volte sono obbligato a portare avanti da solo. Buonasera a Lorenzo, quello che non riesco a fare a livello di lavori in casa è l'elettricista, per il resto riesco a fare tutto perché mio padre fin da ragazzino mi ha insegnato praticamente a fare di tutto, dal muratore al pittore al piastrellista al giardiniere. Ne approfitto per salutare Claudio, bravo.

Ad ottobre da CarPoint continuano le super offerte su tutta la gamma Ford. Hai fino a 10.000 euro di incentivi per acquistare la tua nuova Ford. Un esempio, Ford Kuga in pronta consegna.

0: consegna tua a 26.950 euro anche con microtasso al 3,95%. Vai subito sul sito carpoint.it e scopri tutte le offerte di ottobre sulla gamma Ford.
1: Le hit più ritmate dal 90.

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Hai un bar, un ristorante, un'attività Horeca? Con Aureca la spesa arriva dritta al tuo locale. Compra al cash and carry e prenota la consegna. Oppure ordina al nostro servizio delivery. Tu pensi al business, alla spesa pensiamo noi. Aureca conviene sempre. Trovi tutto su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata a partita IVA.

0: Scopri tutte le offerte su autoroyalcompany.it.
1: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
2: Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAM 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito, 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
3: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti. Info su autocoreana.com.
4: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
5: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
4: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
5: Basta che sia un Qashqai.
6: Ad ottobre, tuo da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
5: Wow, una bomba.
4: Tranquilli, intendevo l'offerta.
6: Anche sabato e domenica. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
7: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Per costruire insieme il futuro, una scelta alla volta. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E con il super concorso Deco vinci 20 Fiat 500, 20 Honda SH e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
8: Ottobre è il momento giusto per cambiare auto. E con Ford oggi conviene ancora di più. Da Autostar Flaminia, gamma Ford a partire da 159 euro al mese. Puma, Kuga, Focus e Tourneo Courier. Scegli la Ford più adatta alle tue esigenze. Scopri tutte le offerte su autostarflaminia.it oppure visita le sedi Ford di Autostar Flaminia in via Salaria 1282, via Tiburtina 1227 e via Maremmana Inferiore 28 a Villa Adriana Tivoli.
9: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Volete due esempi? Renault Captur GPL a soli 12.600 euro e Fiat Panda chilometro zero a 10.900 euro e, udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. La tua c'è e costa meno. Vi aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionaria Fiori.
10: Dimensione suono Roma, meteo.
11: Ci attende una giornata di venerdì all'insegna della mitezza su tutto il Lazio per la presenza dell'anticiclone subtropicale con temperature durante il pomeriggio sopra i 20 gradi un po' dappertutto fino a 25 gradi come per esempio a Roma. Una giornata di sole, di cielo sereno, poco nuvoloso un po' dappertutto. Nel corso di sabato ancora bel tempo con clima mite, domenica qualche nuvola in più ma ad ora poche precipitazioni. Ulteriori dettagli scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo. Let the
12: vibration take you down. La sera di dimensione sono Roma e subito le 4 hit del

siamo esattamente nel 2000, quando sono le 20:32, il salotto del giovedì sera di Dimensione sono Roma, il ritmo della capitale. Nel frattempo arrivano anche foto, insomma, delle vostre cene, dei vostri momenti così, insomma, a tavola, mi sembra giusto vista l'ora. C'è chi è pronto per una bella insalatona, un cibo molto leggero, sano. C'è un po' la cena impari, cioè tipo Claudio ci manda la foto dell'insalatona, mentre Valerio e Catiuscia una bella carbonara. Sì, è un po' quell'effetto impari, cioè, però insomma, a volte i regimi alimentari dei componenti della famiglia possono essere diversi, bisogna semplicemente gestirli. C'è la musica di supporto, Alok con Khalid.

0: Ciao Ni, come diceva la grande Anna Magnani.
1: Don pomeriggio, Don Cash, a Roma si dice chinurisica nurosica.
2: A Roma si dice a bella scendi dal piedistallo.
3: Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
4: Ciao family!
5: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
6: Da 25 anni con ING. Puoi.
7: Sì, ma cosa?
6: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
7: Ah, e per i risparmi?
6: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
7: Mica male!
6: E allora, scegli ING. Vado subito su ing.it. Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
8: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
9: Da Kia Auto Royal Company Auto

0: valore futuro garantito 19.323 euro, importo totale dovuto dal consumatore 29.992 euro. Ti aspettiamo in via Salaria 1259 e via Tivoli 31 anche sabato e domenica. Annuncio con finalità promozionale, dettagli e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
1: solo 89 euro al mese. Sì, ad ottobre da AutoEquip Clio GPL è tua da 89 euro al mese e Renault Captur da 24.900 euro, Dacia Sandero GPL da 16.500 euro in pronta consegna, Gamma Seat da 15.950 euro e Cupra Formentor a noleggio da soli 245 euro al mese. Ti aspettiamo negli showroom AutoEquip, aperti anche sabato e domenica. AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Seat e Cupra, il tuo partner per la mobilità a Roma. Gruppo AutoEquip.it.
2: Signore e signori, l'attesa è finita, è arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre

0: 150 euro. E udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è. E costa meno. A Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.
1: Dimensione, suono, Roma. Il ritmo della capitale.

0: staraglia la vita di molte persone da tanto tempo. Nash, Olivia O'Brien, la versione quella di Robin Schulz, però essendo giovedì,
1: il ritmo della capitale. Dimensione sonoro.
2: Turn up your radio.
1: The things that trouble the sound.
2: Radio Dance
1: Chart.
0: Come on. Classifica tutta nuova, una nuova Radio Dance Chart per fotografare la dance programmata in radio come ogni settimana alle 10 più suonate.

Lorenzo Palma, vi posso dire che ci sono piccoli scalini, piccole discese e piccole salite, ma anche delle novità. Intanto meno uno rispetto a settimana scorsa per Happiness Is So Sad di Swedish House Mafia con Lick e Lee.

alla 9 va giù di 2 questa settimana anche Barry Can't Swim con A Dance Dance Dance, l'ultima produzione di un bravo DJ scozzese capace di unire house elettronica, sfumature jazz e afrobeat. Si va alla 8, non si sposta l'ultima produzione di Ugel con French Montana che si intitola Shine, ma di lui torneremo a parlare anche breve perché c'è un'altra hit in classifica. Intanto alla 7 c'è l'unica nuova entrata di questa settimana, Tess My Luck il titolo, il pezzo è quello di Purple Disco Machine.

voce femminile è quella di Mick, una cantautrice britannica che forse ricorderete per Fabulous, canzone che anticipa il prossimo album in arrivo nel 2027 per Purple Disco Machine. Stabile alla 6, Talk to You degli Another, mentre a metà classifica, cioè alla 5 e alla 4, troviamo due pezzi dei The Bowser, Magnetic, scende a metà classifica, mentre Lose Myself sale di 1 e va alla 4.

superiamo il momento di tensione, siamo in zona prime tre ed è qui che le produzioni dance si giocano un po' tutto. Ugella, due pezzi in classifica, non si sposta dalla tre con Moving to the Sun, ex numero uno. Adesso scopriamo chi si trova in sfida. Dai, la possiamo paragonare a una sfida a duello che ogni settimana ci riserva sorprese. In questo caso la situazione è invariata perché ci sono ancora due icone della dance: Madonna da una parte con Dance Terry e Peggy Gou con Woman dall'altra. Chi si troverà questa settimana al numero uno della Radio Dance Chart di metà ottobre?

0: 4, periodo estivo di quell'anno, me lo ricordo anche molto bene, ci siamo risentiti Superstar. Fra poco un'altra ora di Salotto, parleremo anche di teatro e della nuova stagione del Teatro Sistina.
1: Tutta Roma in un click.
2: Scopri news, playlist e contenuti esclusivi su dimensionesuonoroma.it. Amazon.

0: Presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
1: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
2: Vieni a Maker Fair Room e prova qualcosa che non hai mai fatto. Dal 23 al 25 ottobre al Gazzometro Ostiense trovi centinaia di progetti e workshop dove impari facendo. Puoi accendere una luce con lo sguardo o fare i conti scrivendo i numeri nell'aria. E c'è anche il primo torneo internazionale di calcio tra robot umanoidi. Maker Fair Room. 3 giorni per esplorare, sperimentare, lasciarsi sorprendere. Un evento della Camera di Commercio di Roma. Biglietti solo online su makerfairroom.eu. Hai una startup o un'idea innovativa? Regione Lazio e Lazio Innova presentano Venture Capital, una scelta vincente per il paese, Focus Lazio. 2 giornate dedicate a impresa, innovazione e trasferimento tecnologico con fondi di investimento, acceleratori, startup e ricercatori. Scopri il mondo del Venture Capital, incontra gli operatori del settore e sviluppa il tuo progetto. Il 22 e 23 ottobre a Roma presso la sede di Lazio Innova. Iscriviti su lazioinnova.it. Iniziativa realizzata con il PR FESR Lazio 21-27.
3: Andiamo in redazione, ci sono le notizie dalla capitale.
4: Buonasera da Francesco. Certo, è stato presentato il rapporto ACI Istat sugli incidenti stradali nelle 107 province italiane. Per la prima volta dal 2021 le vittime della strada tornano sotto quota 3.000, 2.868, in media 7,9 decessi al giorno. Roma è maglia nera per numeri di pedoni morti, 48, meno 26,2% rispetto al 2024, seguita da Milano, Torino e Napoli. Sempre in provincia di Roma il più alto numero di ciclisti morti, ben 14 contro le 3 del 2024, seguono Modena e Latina, qui 8 furono 5 nel 2024. Dei 25 morti su monopattino, 3 sono concentrati ciascuno nelle province di Roma e Torino. Confermata in appello la condanna all'ergastolo con isolamento diurno per 3 anni per Gian Davide De Pau, accusato dell'omicidio di 3 donne il 17 novembre del 2022 in Prati, 2 cinesi accoltellate a morte nell'appartamento di via Riboti e la 65enne colombiana Marta Castagno Torres uccisa nel seminterrato di via Durazzo. La procura dei minorenni di Roma analizzerà i cellulari dei 2 ragazzi accusati delle aggressioni avvenute tra il 4 e il 5 ottobre in minicar a Roma e i telefonini dei loro genitori. Gli accertamenti sui dispositivi già sequestrati dai carabinieri si concentreranno su chat ed eventuali foto o video che possano documentare le aggressioni. A disposizione degli inquirenti anche una telecamera installata nell'auto. I 2, 17 e 16 anni hanno spiegato di aver agito per divertimento e per festeggiare il compleanno di uno dei 2. A loro carico sono attribuite 6 aggressioni. Intanto restano stabili, pur nella loro gravità, le condizioni dell'attore Davide Jacopini, investito mentre era in monopattino dalla minicar. Il decorso prosegue senza complicazioni, lo fanno sapere i medici del San Camillo. Il supporto intensivo resta comunque ancora completo, rimane in terapia intensiva. La prognosi rimane riservata. È tutto per oggi, l'informazione torna domani mattina.
3: Pochi secondi alle 21.

0: fare quest'ultima ora così intima come piace a noi. Da un lato il cinema, c'è la festa del cinema di Roma, ma ci sono stagioni teatrali che stanno per partire e più tardi sentiremo al telefono anche Massimo Romeo Piparo che ci illustra un po' la stagione 2026-27 del Teatro Sistina. Alice DJ.
1: La storia del ritmo su Dimensione Suona Roma.
2: Rhythmic History 99.

con una carte blanche di Lucky Ones nella sera di Dimensione. Sono Roma, il ritmo della capitale, il cinema e il teatro domino quest'oretta insieme in salotto, e fra poco ripartiamo proprio dal cinema. Dal cinema, perché c'è la nuova edizione della Festa del Cinema di Roma, e poi ci sposteremo, andremo anche al Sistina perché sta per partire la nuova stagione 26-27 e ce la racconterà Massimo.

0: Ottobre da CarPoint è il mese migliore per scegliere la tua nuova Hyundai. Un esempio, Hyundai Tucson è tua in pronta consegna da 23.900 euro, anche con anticipo zero e interessi zero sulla versione Dark Line. Vai subito sul sito carpoint.it e scopri tutte le offerte di ottobre. La tua nuova Hyundai Tucson ti sta aspettando.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Giovanotti, Samurai J, Le Foglie

0: discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Per i più giovani. Per chi va a vivere da solo. Per chi ha mille responsabilità. Per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
3: Legnarte, prodotti perfetti fatti per durare una vita, oggi a metà prezzo. Negli showroom di Roma e Pescia Romana, fino al 31 ottobre, sconti fino al 50% su tutta la merce esposta in negozio. Materiali di qualità, produzione artigianale propria e design senza tempo per ambienti unici grazie al calore del legno. Legnarte.com, il calore dell'artigianato.
4: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
5: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
6: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
5: Autoimport a Roma dal

0: Ti farò buonasera.
1: Buonasera, buonasera, eccoci qui.
0: Musical, ma non solo, il Sistina che sta vivendo un bel momento spettacolare, ecco, da diverse stagioni.
1: Sì, stiamo cercando di dare corpo al grande lavoro iniziato 13 anni fa quando ho rilevato il teatro e insomma ci speriamo sempre di poter mantenere le promesse che facciamo ai nostri spettatori. Insomma, finora gli spettatori ci premiano e
0: sì.
1: Ci danno anche il coraggio di continuare.
0: Stagione 26-27 che parte con Il ragazzo dai pantaloni rosa, quindi insomma una stagione che poi ha 7 spettacoli in totale, che è anche un bel numero.
1: Sì, è un numero magico perché comunque noi crediamo molto qui a Sistina nella fidelizzazione del pubblico ai singoli spettacoli, quindi lunghe teniture e comunque titoli che insomma rimangano e abbiano la forza di resistere diverse settimane. Il ragazzo dai pantaloni rosa insomma è una ripresa dal debutto del febbraio scorso, perché insomma è uno spettacolo per noi molto importante, perché parla ai giovani, parla di un problema come quello del cyberbullismo, oggi molto importante, molto presente, molto sentito, ma lo fa in maniera molto leggera con canzoni famose dei nostri.
0: Questo jukebox, no?
1: È un jukebox, bravo, un jukebox musical, quindi giusto per confezionato per le orecchie e per gli occhi dei nostri adolescenti.
0: Certo, poi avremo modo
1: della Brescia che insomma fa parte del cast con Samuele Carrino, il grande protagonista ormai amato dagli adolescenti, un idolo dei teenager, che è il protagonista del
0: molto
1: film.
0: Molto bello. Si parte così, poi avremo occasione di parlare, snocciolare i vari spettacoli, ma arriveranno insomma anche i classici, Mamma Mia, Priscilla, ritornano anche Belle Ripiene, mi sembra giusto, anche visto il periodo.
1: Compie 10 anni, quindi festeggiamo il decennale già di una commedia che tanto successo ha avuto al suo esordio.
0: Dai, sarà sicuramente un'edizione variegata, la partenza è ottima, ma noi ci sentiremo sicuramente ancora. Io Massimo ti ringrazio moltissimo, ti auguro una buona stagione e buon lavoro.
1: Grazie a voi, insomma vi aspettiamo.

altra Anatea, appena sentita nella sera di Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale. C'era anche Free, abbiamo parlato di teatro, quindi raccontando la prossima stagione del Sistina proprio al telefono con Massimo Reveno Pipero. Ritorniamo a parlare di cinema con la festa del cinema di Roma, e oggi alla Sala Sinopoli, ovviamente l'evento centrale dedicato all'anteprima di Esso Pazzo, film dedicato ovviamente al grande artista che è Pino Daniele, di Nicola Prosatore, insomma, ed è sicuramente uno dei film di cui si parlerà. Domani invece alla festa del cinema arriva un amico, sicuramente lo è stato per diverse collaborazioni, che è Lorenzo Giovanotti, quindi amico anche di Pino Daniele, aveva fatto cose insieme, l'incredibile avventura di Giovanotti di Dario Zonta e Carlo Zoratti, artista che sarà protagonista ovviamente sul red carpet all'Auditorium. Ma quando i sentimenti diventano una questione di Stato, nella sezione Grand Public sarà presentato il Ministero dell'Amore di Giacomo Ciarapico e Luca Vendruscolo. Poi due titoli del concorso Progressive Cinema: I Love Booster di Bruce Lee, che scava nell'immortalità del mondo della moda, e Eurotrash di Fauci Fishtavaida, storia tragicomica di una famiglia borghese con una grandissima Barbara Sukowa. Poi, tra le altre cose, a partire da domani la festa torna anche nelle carceri del Lazio con un programma di proiezioni e incontri, e si inaugura la rassegna

0: Domani io ti cercherò un pezzo che mi è rimasto in testa per un sacco di tempo. Sono pensato qual era il titolo del pezzo che, vabbè, ho super cantato durante questa collaborazione, poi loro amici veramente stretti. Intanto da Motor City, la città dell'ibrido, arrivano le imperdibili offerte sulle vetture usate, certificate Toyota Approved. Ad esempio puoi scegliere fra bene 75 Yaris Hybrid con rate da 173 euro al mese, con finanziamento Toyota Easy e TANA all'8,49. Scopri tutta la gamma di vetture ibride a chilometri zero, aziendali e usate certificate nelle sedi di Roma, in via Aurelia e via Idrovore della Magliana, e a Pomezia in via del Mare. Sabato e domenica aperti. Tutte le info le trovi sul sito motorcityonline.it.
1: Sveglia gladiatori!
2: Io per esempio funziona? Ho invece un rito un po' particolare, no?
3: Qual è il
2: spesso
3: tuo?
2: Quando vado per centri commerciali con mia moglie, no?
3: Sì.
2: Hai sui centri commerciali, quando entri in quei negozi enormi, te la perdi di solito tu moglie, tu... tutte le volte che mi perdo mia moglie, c'ho un rito scaramantico.
3: E qual è?
2: Basta che mi metto a parlare con una bella ragazza e magicamente appare.
4: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
5: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
6: La magia arriva a Roma! Dal 9 al 25 ottobre il centro commerciale Granai si trasforma nella Wizard Academy Scuola di Magia. Ogni venerdì, sabato e domenica dalle 16 alle 20 i bambini diventano protagonisti di un'avventura straordinaria. Lezioni di incantesimi, erboristeria magica e fantastici set fotografici. Ti aspettiamo al centro commerciale Granai dal 9 al 25 ottobre con ingresso gratuito. Sei pronto a scoprire quale mago si nasconde dentro di te? Seguici sui nostri canali social e resta sempre aggiornato.
7: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
8: Nuova Toyota Evo Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
9: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.
8: Sabato e domenica aperti.

0: Panotti ed è un viaggio intimo alla scoperta dell'uomo dietro l'artista. Verrà presentato domani alla Festa del Cinema di Roma, qui con Samurai J, insieme per Le Foglie di Tè.
1: Dimensione Suono Roma, novità!

altre novità c'è Le Foglie di Tè, lui grande protagonista domani alla festa del cinema di Roma. Parliamo già di Natale, immaginate di salire a bordo di un treno a Roma, sistemati comodamente per poter dormire cullati dal viaggio e svegliarsi il mattino dopo fra paesaggi alpini mozzafiato e l'atmosfera incantata del Natale. Sono cose che ci piacciono. L'Espresso Monaco ha proposto un'edizione speciale natalizia che collega praticamente Roma a Monaco di Baviera attraversando degli scenari splendidi e facendo così tappa in diverse città italiane ma anche in diverse città austriache. A bordo la possibilità di dormire durante tutto il tragitto, il servizio di ristorazione, ovviamente questo per rendere l'esperienza ancora un po' più speciale ed è un modo diverso di viaggiare, perfetto per chi sogna di vivere la magia dei mercatini di Natale, diciamo, senza affrontare il viaggio in auto o in aereo. Quindi luci scintillanti, il profumo di cannella, il vin brûlé e poi soprattutto il viaggio in treno che secondo me vale proprio la pena.

0: Praticamente siamo arrivati in fondo al salotto del giovedì, come si diceva prima, anticamera del weekend, per cui salutiamo chi si dirige a salutare amici e noi ci risentiamo puntuali domani come sempre in salotto alle 19. Fra poco c'è Mary e quindi Rhythmic History Extended Version.
1: Il ritmo della capitale ti segue anche in giro o in movimento.
2: Ascoltaci dall'app di Dimensione Suono Roma.
3: Vieni a Maker Faire Room e prova qualcosa che non hai mai fatto. Dal 23 al 25 ottobre al Gazzometro Scanse trovi centinaia di progetti e workshop dove impari facendo. Puoi accendere una luce con lo sguardo o fare i conti scrivendo i numeri nell'aria. E c'è anche il primo torneo internazionale di calcio tra robot umanoidi. Maker Faire Room. 3 giorni per esplorare, sperimentare, lasciarsi sorprendere. Un evento della Camera di Commercio di Roma. Biglietti solo online su makerfaireroom.eu. Hai una startup o un'idea innovativa? Regione Lazio e Lazio Innova presentano Venture Capital, una scelta vincente per il paese, Focus Lazio. 2 giornate dedicate a impresa, innovazione e trasferimento tecnologico con fondi di investimento, acceleratori, startup e ricercatori. Scopri il mondo del Venture Capital, incontra gli operatori del settore e sviluppa il tuo progetto. Il 22 e 23 ottobre a Roma presso la sede di Lazio Innova. Iscriviti su lazioinnova.it. Iniziativa realizzata con il PR FESR Lazio 2127.
2: Rhythmic History Extended Version.
4: Buonasera, bentornato, io sono Mary e questa sera mi trovi qui fino alle 23 su Dimensione Suono Roma, le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Armand van Elden è nato a Boston, ma da bambino ha vissuto anche in Italia, seguiva il padre nell'aeronautica americana, insomma ha girato tutto il mondo e adesso lo

0: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
1: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, nuova Citroën C3, anche da 49 euro al mese in pronta consegna.
0: Autoimport, a Roma dal 1957.
2: Solo 89 euro al mese. Sì, ad ottobre da AutoEquip, Clio GPL e tua da 89 euro al mese e Renault Captur da 24.900 euro. Dacia Sandero GPL da 16.500 euro in pronta consegna. Gamma Seat da 15.950 euro e Cupra Formentor a noleggio da soli 245 euro al mese. Ti aspettiamo negli showroom AutoEquip, aperti anche sabato e domenica. AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Seat e Cupra, il tuo partner per la mobilità a Roma. Gruppo AutoEquip.it.
3: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Ad esempio, Jeep Avenger chilometro zero a 19.900 euro. E Fiat 600 automatica a soli 21.600 euro. E udite udite, anche qui è tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Corri a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. concessionariafiori.it.
4: Rhythmic History Extended Version.
5: E nella prossima sequenza in Madhouse con A Like a Prayer del 2002 qui su Dimensione Sonora, le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Like a Prayer, come una preghiera, quella che facevi quando il computer si bloccava e la ricerca per scuola non l'avevi ancora salvata, magari sul floppy. Ma adesso sentiamo i Daft

0: Extended Version.
1: Vogliamo fare un salto nel 1990 con Ice Ice Baby. C'era tua madre che scongelava il freezer e saltava fuori quel gelato dell'estate prima. Per te era un reperto archeologico sicuramente da assaggiare. Tra poco i Vanilla Ice con Ice Ice Baby. Ma adesso ripartiamo subito.

0: Importo totale dovuto dal consumatore 29.992 euro. Ti aspettiamo in via Salaria 1259 e via Tivoli 31, anche sabato e domenica. Annuncio con finalità promozionale. Dettagli e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
1: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Per costruire insieme il futuro, una scelta alla volta. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E con il super concorso Deco vinci 20 Fiat 500, 20 Honda SH e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
2: Continua la super rottamazione Opel. A ottobre con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.802 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 8,25, TAI 12,12, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 ottobre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
3: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica.
4: Rhythmic History, Extended Version.
5: E nella prossima sequenza i 49ers featuring Anne-Marie Smith con Baby I'm Yours, qui su Dimensione Sonoro. Ma le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Andrea Prezioso incontrava Marvin nel 1995, cercava un musicista, alla fine trova un compagno di tanti successi con suo

0: signori, siamo qui per scusarci. Il latte fresco del Lazio dura soltanto 6 giorni.
1: Quindi, se è fresco, è buono?
0: E se è buono, finisce subito.
2: Scegli latte fresco del Lazio. Frescolazio.it. Iniziativa promossa dall'Assessorato all'Agricoltura e Sovranità Alimentare della Regione Lazio.
3: Ritmic History Extended Version.
4: Noi ci sentiamo domani mattina alle 5 qui su Dimensione Sono Roma con le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Ti saluto perché quest'ora insieme è terminata. Nell'ultima sequenza abbiamo Moloco con Sing It Back del 1999. Ricanta le certe canzoni perché ti fanno proprio sentire meglio. Adesso Toni Braxton con Unbreak My Heart e dopo c'è Special Party.

0: mattina alle 5.
1: Dimensione Suono Roma.
0: Special Party.
2: Eh sì, ci siamo pronti a viverci anche questa ultima oretta del giovedì 15.

0: Scopri tutte le offerte su autoroyalcompany.it.
1: Hai un bar, un ristorante, un'attività Horeca? Con Aureca la spesa arriva dritta al tuo locale. Compra al cash and carry e prenota la consegna. Oppure ordina al nostro servizio delivery. Tu pensi al business, alla spesa pensiamo noi. Aureca conviene sempre. Trovi tutto su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata a partita IVA.
2: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
3: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
2: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
3: Basta che sia un Qashqai.
4: Ad ottobre, tuo da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
3: Wow, una bomba.
2: Tranquilli, intendevo l'offerta.
4: Anche sabato e domenica. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
5: Dimensione Suono Roma.
6: Special Party.
5: Special Party.
7: Eccoli qua, belli carichi, un sacco di protagonisti in questa serata di Special Party, la nostra festa con le hit più ritmate del momento. Ci sarà Bizarrap insieme a Chevedo, Fisher ancora prima, Purple Disco Machine insieme a Moschina. Questo è Fireworks.

0: Dimensione Suono Roma
1: Special Party.
2: Eccoci, continua questo giovedì sera, dai che siamo ben indirizzati verso il fine settimana. Per chi avesse voglia di divertirsi, questo qua sappiate che è il posto giusto, con le hit le più ritmate del momento che ripartono da Coldplay e BTS.

0: La grande Anna Magnani.
1: Don pomeriggio, Don Cash, a Roma si dice chinurisica nurosica.
2: Qua a Roma si dice a bella scendi dal piedistallo.
3: Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
4: Ciao family!
5: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
6: Grande impero, il pane come quello di una volta. Lievitazione naturale, solo di pasta madre, farine 100% italiane. Tempo, cura, esperienza. Semplicemente pane. Grande impero, siamo di un'altra pasta.
7: In autunno cadono le foglie e da MR Arredamenti piovono i regali. Per tutto ottobre, acquistando una cucina a progetto completa di due elettrodomestici, avrai in regalo un frigorifero, una lavastoviglie, una lavatrice e una Relax Experience. E puoi finanziare interessi zero fino a 24 mesi. Visita mrarredamenti.com per scoprire tutte le nostre offerte.

Sì, siamo entrati nella seconda fase, la seconda parte della nostra festa in questo giovedì, in chiusura meglio di questo giovedì 15 di ottobre. Buona serata da Gianmarco, fino a mezzanotte restiamo insieme alle hit più ritmate del momento, cioè quella di Ugel, Jamaican, prima però Criste Sarandi.

0: fatti e curiosità da Roma. Dimensione Suono Roma
1: Special Party.
2: E siamo arrivati alla fine di questo percorso insieme, questa meravigliosa festa, un'oretta che abbiamo passato insieme, sicuramente divertendoci. Saluti.

0: Dimensione Suono Roma.
1: Gladiatori, buonanotte. Siamo tornati nella ritmo della capitale su Dimensione Suono Roma. Ci presentiamo Geppettino, De Niro fino alle 3 insieme. Quindi anche di notte ci si becca sempre qui, eh?
2: Esatto, e soprattutto è la notte più bella della settimana perché è il venerdì!
1: Ce l'abbiamo
2: inizia
1: fatta!
2: Inizia il weekend e partiamo insieme a voi con queste 3 ore tra buona musica, tante risate, la nostra compagnia, gli highlights del mattino e il mio nuovo romanzo. Stamattina è un romanzo che vi farà un po' balzare sulla sedia, eh?
1: 16 ottobre 2026 per un pelo, ecco, abbiamo rischiato un venerdì 17, ragazzi. Quindi vabbè, comunque direi di iniziare subito, conta la rovescia. E partiamo!
2: 3, 2...

0: Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Chiacchiere tra amici, c'è sta uno un po' arrabbiato, no? Tant'è che l'amico mi fa: ma che succede? Guarda che faccia. Guarda, lascia stare. Ieri sera sono tornato a casa, spalanco la porta, sentivo dei rumori dalla camera da letto. Entro e ho trovato mia moglie a letto con un cinese, un nero, un australiano, uno statunitense e un vietnamita. Per non sapere leggere e scrivere, io ho scattato una foto. Ah, hai fatto bene. Adesso la porti in tribunale. No, la mando a Benetton, magari ci faccio qualche sordo.
0: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: trasmissione Suono Roma, la notte dei gladiatori. Oh.
1: Giuliani Doc.
2: Antonio.
3: State calmi, però state, state calmi,
2: sei,
3: ragazzi.
2: Siamo impazienti
3: di ascoltarvi. Sì, lo so, io vi voglio bene per questo.
4: Sei uno dei nostri momenti preferiti, non soltanto della trasmissione, ma di tutta la giornata, Antonio.
3: Ah, addirittura!
4: Sì.
3: Io non vedo l'ora di chiudere, invece.
2: No,
3: no, di chiudere, venire da voi ad abbracciarvi.
2: Ah, okay.
3: E forse anche a piedi, anche correndo. Per esempio, voi siete dei sedentari o invece praticate nel tempo libero del jogging?
2: No, no, io sì. Io
3: per esempio
2: vado a correre due volte a settimana.
4: Anto, indovina io.
3: Tu sei sedentario.
4: Esatto.
2: Sì,
4: sì. Io il divano.
2: Una cosa. Figura mitologica, metà uomo, metà divano.
3: Sì, ma tu sei un sedentario, un po' anche io, diciamo, prima correvo con lo sport, invece sedentario, cioè poi col lavoro che fate state seduti 12 ore al giorno su 24. Cioè, voi siete andati al ristorante con amici, dice dai, non si mangia la pizza, dice pure adesso, mette la sera, no, tutto il giorno, io sto seduto tutto il giorno. Cioè, voi al ristorante se chiedete qualcosa, che ne so, di come posso dire una pietanza senza glutine, a voi va, portano senza glutine.
4: Certo, noi consumiamo in piedi al ristorante.
3: Voi siete veramente atletici, diciamo, volendo, perché anche se si sta seduti qualcosa si può fare.
2: Sì.
3: Ma non come questo uomo, Carl Basbri.
4: Che ha fatto?
3: Basbri, che ha fatto? Che sei marchigiano, sei diventato?
2: Cavato.
3: Che ha fatto? Poi te lo dico, te pozza bianco, aspetta un attimo. Oh, allora quest'uomo, non sa, levamo più. Allora quest'uomo, che gli piace anche cuore un po', diciamo, ecco. Eh sì, gli piace cuore, mica a tutti. Praticamente, mi sto sentendo male, aspetta un attimo.
2: No,
3: perché la notizia è bella per certi versi. Praticamente lo ha fatto il giro del, si è imbundato, diciamo. Un giorno ha detto voglio fare il giro del mondo, era esploratore lui. Voglio fare il giro del mondo a piedi. Va bene?
4: A piedi.
2: C'è
4: a
2: tempo.
4: Piedi.
3: C'è un po'. Io capisco uno come sedentario, così mi sembra troppo, però. Praticamente ha iniziato nel 1998. Ha iniziato il viaggio nel 1998.
4: Quasi 30 anni fa.
2: Ma il mondo è grande, a piedi.
3: Sì, ho capito, ma 30 anni, oh. Cioè, è ritornato adesso a casa, non l'hanno riconosciuto.
2: Te
3: veramente,
2: credo.
3: Sto pensando, è una storia vera. Cioè, capito? Addirittura ha percorso 50.000 chilometri, passando in 29 paesi e seguendo delle regole anche ferre, c'è scritto. Sì, perché ha passato per paesi, per esempio il Canale della Manica l'hanno fatto passare.
4: No.
3: Perché ci stanno. Dice un po' passare, cioè perché io sono inglese. Cioè, e che? A Manica, tirate su la Manica almeno. No, a parte gli scherzi, sembra una battuta. Ma non hanno riconosciuto.
2: Cioè,
3: stavano su aria. Ma si può fare a correre, a camminare? Per 28 anni.
4: 28 anni.
2: Solo da no.
4: Incredibile.
3: Ma avete visto le foto?
2: No.
3: Quando è partito? Era un bischello. Avete visto adesso?
2: Non è arrivato.
3: È
2: vecchio.
3: No. Manco lui si è riconosciuto. Dice, ciao, come stai? Piacere. Buonasera. Ma chi sei? Ma che cazzo? Non lo so. Arrivederci.
0: Gladiatori.
1: Notte.
0: La notte.
1: Gladiatori.
0: Notte.
1: La notte dei gladiatori di dimensioni.

0: Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Vox Populi di dimensione Suono Roma.
2: Emiliano, facce ride!
3: 5
4: Che sta sta
3: sto fare
2: devi
3: sto
2: lavorare
3: i manubri, scusate.
2: Mattina.
5: Ma non ti puoi allenare quando devi venire in onda con noi.
6: Ma a proposito, ma sapete chi è stato il primo bodybuilder della storia?
2: Chi è stato?
6: Ercole.
2: Ha ragione. Sì, sì.
6: Voi la mattina vi svegliate, fate colazione con i pancake proteici, uova, yogurt.
2: Le proteine in polvere anche.
6: Sì. Allora, quello usciva di casa a stomaco vuoto. Acchiappava un orso a mani nude,
4: certo.
6: Gli dava una brustolita al volo sul fuoco e se lo mangiava intero.
4: Vabbè, era anche un semidio, però.
2: Legittimo da Zeus.
6: Vatta a far calcolo delle proteine, va.
2: Comunque l'orso lo mangiava cottura media, lui, me lo ricordo.
6: Sì, e pensate
4: che. I peli, appunto.
6: I carboidrati erano i peli,
4: certo.
6: Poi dico, allora, già che tuo padre è Zeus, parti bello avvantaggiato, no? Immaginate a scuola, papà, quel ragazzetto mi ha imbruttito, manco c'era bisogno che andava da lui, faceva tirare i fulmini direttamente da Olimpo.
4: Certo.
6: Pensate, questa carino non la sa questa qua.
2: Vai, sentiamo.
6: Ercole nacque vicino Napoli.
2: Davvero?
6: Sì, Ercolano.
2: Guarda, te lo giuro, Emiliano. Io non lo so che cosa faccio. Io inizio a non rispondere più delle mie azioni.
4: Certo.
6: Aveva una cerrima nemica che poi si trasformò in compagna, non si è mai capito. Che era Giunone, pensate, era una donna molto formosa.
2: Giunonica.
4: Buona,
2: è quello il pubblico mio, Emiliano.
6: Bravo. Io non volevo dire, l'hai detto tu. Gli diede da fare 12 fatiche. E voi direte: sì, io so, battere il leone, sconfiggere l'idra, stirare. Rammendare, dividere i capi bianchi da quelli colorati.
4: Andà domenica da Ikea con Giunone.
6: Da Ikea.
4: Era una fatica,
6: Per ritrovare i calzini sbagliati.
4: Anche.
6: Preparare la cena, rifare il letto.
2: Abbassare la tavoletta.
6: Mi raccomando. Non lasciare i peli quando te se fai sul lavandino, quando te tagli la barba.
4: Una
6: barba era durissima. E alla fine Giunone gli fa: Ercole, ma io e te cosa siamo?
2: Sì.
6: E lui che aveva affrontato leoni, mostri, giganti, pensa, ad alzò gli occhi al cielo e disse: papà, tirami in fulmine adesso.

0: Mare Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Due amiche si incontrano sul treno che le porta al lavoro come ogni mattina, cominciano a parlare del più e del meno, a un certo punto una gli fa quell'altra: senti, ma come va la tua vita sentimentale? L'altra gli fa: guarda Cinzia, lascia stare, esco ora da una storia con uno che penso ho conosciuto proprio qui sul treno. Dai, mi dispiace, ma che è successo? È scesa la prima stazione.
1: La notte dei gladiatori.
0: La notte.
1: Notte.
0: Dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Suono Roma, la notte dei gladiatori. Oh.
1: Giuliani Doc.
2: Antonio.
3: Eccolo.
4: Essolo.
2: Antonio. La rubrica c'è posta per tre.
4: Ah, per tre. Quindi sono un compreso, diciamo.
2: Ovvio.
4: Esatto. Ok.
2: Senti questo messaggio, vai. Sì. 393 0119 119. Il giovedì a quest'ora i gladiatori possono chiederci la qualunque.
5: Gladiatori, buongiorno. Buon giovedì da Vasilic. Questa giornata bella, ragazzi. Allora, che volevo chiedere ai ragazzi, a tutti e tre, quando ci possiamo incontrare con tutti i gladiatori a qualche locale, come Ravvinile, come un altro locale, e così ci divertiamo con tutti i bambini, con tutti i gladiatori. E quando, ragazzi, facci sapere.
2: Grazie, Vasilike. Antonio, hai visto? Sì. Vuole organizzare un raduno dei gladiatori?
4: Sì, no, ma ho sentito poi i ragazzini al vinile. Proprio un luogo adatto. No,
2: infatti, dovremmo fare doppia serata: una per i mini gladiatori
6: e una per gli adulti.
4: Sì, ho sentito tutti quanti insieme. Poi a un certo punto fare, che ne so, con un DJ, passando, ecco, da una musica, diciamo, adatta per noi adulti. Pugno serrato. Allora, il nostro amico Don Lurio, come si chiama?
2: Vasilina.
4: Oh, sembrava sentirti. Antonio, prendi il ti collo, baby. 1, 2, 3, terza sbala. Beh, però ha detto una cosa bella, insomma, no?
2: Ma tu verresti, Antonio?
4: Io ho l'altezza di ragazzini che vengo. Ragazzi, ma io ho il timbro già, c'ho il timbro sul polso, a me mi fanno entrare e uscire. Ma qual è il problema?
2: Tu sulle giostre entravi gratis.
4: Ma io allora no, però non.
6: Cioè, non calcare,
4: non.
6: Non calcare la mano.
4: Non calcare, perché calchi? Che siete calcata, scusami. Scusami, però sì, io diciamo anche adesso al cinema non pago.
2: Non paghi.
4: Non pago al cinema, non pago allo stadio. No, allo stadio ho pagato già. Già abbiamo pagato quello che ha potuto pagare, insomma, diciamo. Lascia fare.
2: Tasto dolente. Guarda, l'ultimo messaggio, Antonio, cerchiamo di aiutare questo gladiatore.
4: Vai, come no?
7: Proprio vi posso chiedere tutto.
2: Sì, vai.
7: Fatemi una giustificazione che non voglio andare al lavoro. Un abbraccio, Egidio.
2: Grande Egidio. Anto, una giustificazione.
4: Allora, la giustificazione, quella classica dei romani, ho bugato.
6: Classico.
4: I romani, tu, se sporcano le mani, se sporcavano le mani, la ruota.
6: Ho bugato.
4: Sì, non ce n'è una. Allora, prendere. L'hai visto il gas, quello per ricaricare gli accendini?
6: Sì, butano.
2: Quello blu.
6: Butano.
4: Perché quando finisce, no?
6: Un buti,
4: No, che ne so, cospargersi, diciamo, questo gas liquido sul braccio.
2: Sì. Con calma.
4: Poi il braccio va messo sotto l'acqua e si crea questo gonfiore con tutte bolle d'acqua, capito?
2: Ma veramente?
4: Sì. Io ho fatto al militare. Un braccio solo, ma è cascato.

0: Azione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Siamo a bordo di un treno, c'è un tizio che sta viaggiando nel suo scompartimento, a un certo punto si apre la porta, arriva il controllore e fa così: biglietto prego. Lui fa: guardi, non ce l'ho. Te ce l'hai? Scusi, ma io sono il controllore. E allora? Io pure lavoro all'Enel, però a bolletta la pago comunque.
1: La notte dei gladiatori.
0: La notte.
1: Notte.
0: Dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: L'arena dei gladiatori di dimensione Suono Roma.
2: Pronti a giocare all'arena? I nostri due gladiatori sono pronti ad entrare attraverso questa arena gigantesca. Loro sono Giuseppe e Katia. Buongiorno.
3: Ci buongiorno. Siete?
4: Sì, buongiorno.
2: Aspetta. Abbiamo perso Giuseppe, aspetta che lo richiamo. Katia in linea, intanto presenta Katia, dai.
3: Allora Katia, raccontaci da dove ci chiami e che fai di bello nella vita.
4: Allora io chiamo da Poggio Mestero in provincia di Rieti.
3: Ok.
4: E nella vita niente, sono disoccupata perché praticamente ho dovuto lasciare il lavoro per colpa di, diciamo, che mamma è morta e quindi sto con papà.
3: Ah, okay. Ci dispiace tanto e ti facciamo un grosso in bocca al lupo, Katia.

0: trovare una nuova occupazione il prima possibile.
1: Grazie. Allora, grazie, sto cercando di chiamare Pino. Pino, ci sei?
2: Sì, ci sono.
1: Eccoci.
2: Ci sono.
1: Allora, buongiorno a tutti. Buongiorno a te, Pino. Buongiorno. Raccontaci al volo di dove sei e che fai di bello.
2: Sono di Radispoli, faccio il corriere e sto andando al lavoro perché consegno i pacchi a Ostia.
1: Oh, capito, benissimo, quindi Radispoli Ostia ti fa un bel tragitto pure, eh? Allora ragazzi, vi rispiego il regolamento, ma è semplicissimo: 3 domande di cultura generale, una specifica su Roma. Iniziamo a giocare subito. Per cavalleria chiediamo a Katia con chi vuole giocare tra noi due.
3: Corrino.
1: Vai,
0: andiamo.
4: 3, 2, 1, 0.
0: Katia, qual era lo sport di Novella Calligaris?
3: Passo.
0: Il film con l'attore protagonista Richard Burton, quello famoso del 68.
3: Passo, non lo so.
0: Famoso giornalista e telecronista nato a Roma che conduceva la trasmissione TV Controcampo. Dai, lui è storico.

0: del nuoto, prima di Federica Pellegrini, c'era lei a dominare le scene. Poi il film Dove osano le aquile del 1968 e il film con Richard Burton protagonista. Il famoso giornalista e telecronista nato a Roma che conduceva la trasmissione TV Controcampo era Sandro Piccinini.
1: Allora caro Pino, purtroppo Katia si ferma a zero. Pino, hai un gol a porta vuota, ti basta rispondere a una domanda sola su tre e ti aggiudichi la vittoria. Sei pronto?
2: Prontissimo.
1: Vai che parto in diretta.
3: 2-1-0.
1: Allora Pino, il primo cavaliere di Re Artù.
2: Passo.
1: Come hanno chiamato la prima Ferrari elettrica?
2: Passo.
1: Quale famoso cantante romano era soprannominato il Reuccio?
2: No.
1: Dai, Epi!
0: Buttati!
2: Passo!
0: Passo!
1: Il primo cavaliere di Re Artù, il più famoso!
0: Chi è?
1: Stop. Pino mio, manco una però pure. Allora, ti do le risposte esatte, adesso ti mangi le mani. Il primo cavaliere di Re Artù, il più famoso, era Lancillotto.
0: Lancillotto.
1: Non ha mai sentito la storia di Re Artù e i cavalieri della tavola rotonda?
2: Vabbè.
1: Seconda, la prima Ferrari elettrica, ne ha parlato tutto il mondo di quanto è brutta la Ferrari luce. E il cantante romano soprannominato il Reuccio era il mitico e indimenticabile Claudio Villa. Ragazzi, Pino, Katia, purtroppo risultato ad occhiale 0-0, la maglia rimane qui, ci dispiace. Noi vi auguriamo una buona giornata e un buon lavoro.
0: Tarallo,
4: grazie.
0: Tarallo per Katia e Pino, sarà per la prossima.
1: Ciao ragazzi,
4: alla prossima. Ciao.
5: La notte dei gladiatori di dimensione suono Roma.
6: Shout out to my man Move Joe, because everybody here is so sick. Say my name.

0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Siamo all'interno di un bar, un tizio entra, fa salve, vorrei un cappuccino con un cornetto. Quello fa, guardi, mi scusi, ma i cornetti li ho terminati. Ah, bene. Allora guardi, mi faccia un latte macchiato e un cornetto. Allora, scusi, ma le ho appena detto che sono terminati i cornetti. Ah, ok, santa. Allora guardi, prendo un tè freddo e un cornetto. Quello fa, sono terminati i cornetti, è la terza volta che glielo dico. Quello fa, ah, sono terminati? Ah, non avevo capito. Allora guardi, prendo e cambio bar, prende e esce. E mo c'è un cliente lì che ha assistito a tutta la scena, guarda il barista e gli fa: oh, certo, tu c'hai una pazienza con sti clienti. Quello fa, a me me lo dici? Se era per me, io prendevo il vassoio di cornetti e glielo tiravo in faccia.